0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

la mano. Ci ho visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ma sì, sei proprio tu. Tu e la tua bella compagnia di corteggiatori. E che faccio? Ti rubo ai tuoi amici?

Yeah.

bisogno d'amore, un sentimento escludo.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Ed eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. E siamo ancora qua, non ce ne andiamo mai.
1: Dirlo bene, Spazio Smile, ma c'è anche... Smile perché ci sono io, settimana scorsa non era Smile.
0: Mamma mia, ci sei anche tu questa sera, hai non visto? Lo sapevo, vedi, son partito da solo e ho detto oh che bello. E invece è arrivata, vabbè, è saltata dalla porta e ha detto oh ci sono pure io.
1: Saltata? Mi stai perculando, Francesco?
0: No, è la realtà, è saltata, sembrava una gazzella. Ho detto porca miseria come è arrivata allegra oggi. Comunque ragazzi, grande appuntamento, perché oggi abbiamo una grande artista che verrà a trovarci, ma tra poco, perché se non partiamo in modo giusto non è Spazio Smile. Sai con che canzone iniziamo? Tu che sei così preparata,
1: no,
0: e sempre
1: io
0: sul
1: sono solo Smile.
0: Ah, lei è solo Smile, che bello. Quindi partiamo così al suo insaputa, e dato che è una settimana un po' particolare, perché non c'era il direttore questa settimana, il direttore non c'era, quindi ho fatto quello che volevo io, ho cambiato canzone.
1: C'è la direzione
0: La direzione mi ha dato carta bianca, e
1: no,
0: quindi
1: ti ha dato carta bianca, non ci credo, te la sei presa.
0: E certo, ma la sorpresa, io gli ho detto che non c'è perché mi chiamavano, ma il direttore non c'è, no, ha fatto il ponte. Poi mi dice, Fra, ma sei tu, però ha fatto il ponte.
1: Non sei tu il direttore, no. La gente non lo sa che in realtà non sei tu il direttore.
0: Ok, va bene, sono, come si dice, lo chauffeur.
1: Mamma, come sei international stasera?
0: Quando non ci sei io sono migliorato tantissimo.
1: Che non ti vedo.
0: Comunque, ascolta che canzone, e dopo non saremo più da soli.

0: Ragazzi, dopo il System of Down, devo dirlo bene, perché qua abbiamo una grande professoressa.
1: Qua
0: mi bacchettano, perché ragazzi? Perché mi bacchettano? Lo spieghiamo in maniera molto veloce. Perché oggi siamo in collegamento con New York City, giusto? New York City. E abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi su Spazio Smile Kay Stark. Ciao,
1: Ciao,
0: Kay!
1: Kay.
2: Ciao ragazzi, come stiamo?
0: Stiamo bene, stiamo bene. L'inglese, il mio inglese va bene?
2: Sì, perfetto.
0: Oh,
1: Fermati lì,
2: perdonatemi se io faccio un mix di lingue, comunque, che
0: ma
2: succederà
0: tranquilla, tanto noi non lo
2: sicuramente.
0: capiamo, non lo capiamo, ok? Vai
1: O
0: tranquilla.
1: meglio, lui non capisce quel che dici, tranquilla.
0: Quindi ragazzi, siamo con... Che tempo fa a New York City?
2: Sono 30 gradi, io sto da Dio,
1: guarda che è lo
2: posso
1: stesso
2: dire.
1: Tempo che faceva da noi alle 4 meno un quarto di pomeriggio, pensa.
2: Mamma mia.
0: E oltreoceano cambierà qualcosa, no?
1: Beh, mi auguro.
2: Boh, qui si sta benissimo, posso dire.
0: Ma con 30 gradi?
2: Eh sì, beh, dopo l'inverno che abbiamo avuto, non mi lagno, mettiamola così.
1: Ha nevicato di brutto.
0: Eh beh, sì, vabbè, ma
2: Sì, di brutto
1: l'inverno
2: davvero,
1: dell'America.
0: Qua
2: Sì.
0: ha nevicato a Milano,
1: No, da noi
0: no? Da noi no, mandaci un po' di neve ogni tanto, ok?
2: Sì, guarda, me la mando tutta, tutta
0: Oh,
2: vostra.
0: che bello. Allora, facciamo così, dato che siete due principesse, anzi abbiamo la Queen e la nostra principessa Kay, e allora fai tu la domanda, Queen, vai.
1: Allora, è l'unica domanda, quindi già vedi che lui è uno che dice le bugie, non c'è niente di preparato. No, non è vero, c'è
0: È
1: una cosa sola
0: una domanda.
1: preparata.
0: In 8 anni abbiamo partorito una sola domanda.
1: Pensa tu quanto ci metteremo a fare le interviste giornalistiche, io e te insieme. Un disastro. L'unica domanda che ti facciamo è: chi è Kay Starks?
2: Mamma mia, ma da
1: Ma
2: dove
1: easy.
2: cominciamo?
1: Parti da dove vuoi, perché tu effettivamente potresti racchiudere tutto in un giro del mondo, più o meno, o quantomeno in metà.
2: Beh, diciamo comunque tra almeno 3 paesi. Sì, comunque sono una ragazza di Laguna, in fondo del cuore, cresciuta a Venezia e mi sento molto italiana, con non so, anche con un lato americano, dato che ormai sto qui.
1: Lei è
2: E sono
1: praticamente partita.
2: appassionatissima dell'arte, ecco, della musica.
1: Lei è partita da Venezia per fare scalo a Parigi, come si fa classico, ma lei l'ha fatto proprio fermandocisi un po' per poi andare dall'altra parte.
0: Ma scusa, per andare a New
2: Sì.
0: York devi passare da Parigi per forza?
1: Beh, tendenzialmente fai scalo a Parigi
2: Ormai
1: o fai
2: no,
1: scalo.
2: crescendo
0: Vedi?
2: sì, una volta sì, una volta sì.
0: Quanti secoli sei andata lì? C'era la Torre Eiffel quando sei
1: No, ma è una
0: andata.
1: cosa recentissima,
2: Beh, ho
1: infatti.
2: 23 anni,
0: No, ma non
2: quindi.
0: te,
1: No,
0: non
1: ce l'ha
0: te.
1: con me,
0: Ce l'ho con la
1: capito? Ce
0: Queen.
1: l'ha con me.
0: Perché secondo me lei quando è andata a Parigi
1: Cioè,
0: non c'era
1: rivoluzione
0: la Torre
1: industriale,
0: Eiffel.
1: non c'era ancora la Torre
0: Secondo
1: Eiffel.
0: me sì, la rivoluzione, perché c'è stata la rivoluzione
1: No, no,
0: industriale?
1: no, tranquillo,
0: No,
1: Francesco, è un passato remoto, ma molto
0: ok. Ah, ok.
1: remoto. Quindi niente. Ma detto ciò, che cosa ti sei portata quindi? Da Venezia?
0: Lo
1: Da
0: spazzolino?
1: Parigi?
0: No.
1: L'ha comprata al duty free quello.
2: Sì, vabbè, lo spazzolino che me lo dimentico ovunque, comunque. No, la cultura, il modo di fare, il dolce far niente, cioè comunque quello che mi porto dall'Italia alla fine del giorno, senso di comunità, l'amore per le persone che mi stanno vicino, e, sì, e per tutto quello che è un po' misterioso, diciamo, che comunque Venezia è una città particolare, quindi mi attrae tutto quello che è un po' mistico, comunque.
1: Sì,
2: E l'acqua, sicuramente.
0: come l'acqua?
1: Vabbè, Venezia, Veneta,
2: Venezia.
1: Venezia,
0: Ah, pensavo che si era
1: la gondola.
0: portata. Ma io pensavo che si era portata la bottiglia d'acqua.
1: Certo, si è portato il canale proprio.
0: Che ne so, A proposito, parlando di cose molto, molto, molto serie, ma c'è la Ferrarelle a New York?
1: Figaro.
2: Sai che non lo so.
0: Ah, vedi. E che acqua
1: La
0: ne
1: San
0: avete?
1: Pellegrino sì. La
2: Sì,
1: San
2: San
1: Pellegrino
2: Pellegrino
1: c'è.
0: Come
2: Sì.
0: fai a saperlo?
1: Francesco, io
0: Ah,
1: giramondo.
0: è la rivoluzione francese, è passata anche lì.
1: Quella, no, Figaro, quello è
0: Quella
1: ancora
0: ancora
1: prima di
0: prima?
1: quella industriale, cioè
0: No,
1: proprio.
0: non c'ero, non c'ero. In quel periodo non c'ero, mi dispiace. Comunque, la tua musica è stata influenzata dal mondo italiano lì a New
2: Sì,
0: York?
2: fortemente, fortemente. Ho avuto un prof di l'italiano alle medie è strepitoso, una persona molto speciale che infatti mi ha trasmesso questa passione per la letteratura e la poesia, e quindi mi porto dietro questa storia, e infatti tutte le mie canzoni nascono da un formato comunque poetico come poesia, quindi sì, mi porto dietro questo amore per il rendere un po' tutto romantico in qualche modo.
1: Quindi cronologicamente tu fino alle scuole medie sei stata in Italia?
2: Sì, ho fatto un mese di liceo, però poi sono andata in college a Londra, in Inghilterra, sì.
1: Ah, ecco, Londra ci mancava, ragazzi, io l'avevo trasferita subito a Parigi, invece no.
0: Ma no, ma pare, perché adesso con le nuove generazioni fanno lo scalo a Londra e poi vanno a New York.
1: Sapevo Amsterdam o Parigi, invece è diventata Londra, perfetto.
2: Beh, sono nata a Parigi, quindi ci stava,
1: ah,
2: ci
1: quindi
2: stava.
1: Parigi viene molto prima.
0: Sì, lei è nata con la Torre Eiffel, l'hanno concepita sotto la Torre Eiffel e lei è nata lì. Poi è venuta in Laguna.
1: Al Trocadero, capito?
0: Poi è venuta in Laguna, a Venezia, poi è andata. Cioè, ragazzi, hai girato tutte le città più belle del mondo.
2: Sono molto fortunata, sì.
0: E se dovessi scegliere una città dove vivere per sempre?
2: Uff, mamma mia.
0: Adesso esce e dice Cosenza, ti immagini?
2: Mamma, se potessi, no. Beh, non c'ho niente contro.
0: No,
2: se potessi fare un mix di New York e Venezia, sarebbe il loro figlio. Cioè, qualsiasi cosa ne uscirebbe.
1: A Las Vegas trovi tutto questo. A Las Vegas.
2: Ecco, perfetto, siamo messi benissimo.
0: E cosa porteresti? Cioè, cosa terresti? New York in una valigia e di Venezia in una valigia?
2: Beh, di New York, questa atmosfera dinamica, di miscuglio di cultura, di tutti che lavorano, che hanno voglia di scoprire, di questa atmosfera di curiosità, e di Venezia proprio, cioè è casa per me, poi la natura, la comunità, il modo di fare le cose, c'è un'eleganza diversa, nel senso Venezia sarà per sempre il mio posto del cuore. Beh, quindi...
1: Cioè i cicchetti e lo spritz ce li mettiamo?
2: Infatti, un giretto in barca.
1: Voglio dire, adesso, con tutto il rispetto per New York, dove si vocifera, che per carità la pizza newyorkese, tutto quello che vuoi, ma i cicchetti e lo spritz non ce li vogliamo mettere.
2: No, il modo di fare aperitivo a Venezia, devo dire, mi dispiace il resto del mondo, però la vinciamo noi, quella lì.
0: Ok, posso farti una domanda molto intima che sfiora quasi la pornografia?
1: Francesco.
2: Sì. Dai, vediamo, dipende, vediamo.
0: Ok, ma... Come mangi lì a New York? Mangi americano o ti porti le cose del veneziano?
1: È giusto, sfiora la pornografia,
2: ecco,
1: per lui è cibo.
0: Sì. Cioè, ti mangi, no, che cosa si mangia a Venezia?
1: A Venezia un sacco
0: il fegato,
1: di roba.
0: Il fegato alla veneziana?
2: Sì, il fegato, il fritto, il baccalà, il risotto.
0: E come mangi tu durante l'arco della settimana in generale?
2: Un bel mix, però definitivamente più all'italiano e alla francese.
0: Ah, il croissant.
2: Sì.
1: La baguette, va in giro. Lei praticamente va in giro con la baguette sotto l'ascella, capito?
0: E lo puccia nello spritz. Okay. Lo puccia nello spritz e poi
1: in
0: scrive
1: canzone. In tutto
0: questo
1: è Central Park, scrivendo una canzone.
2: È così che mi vengono le ispirazioni giuste, no?
0: Ma a proposito di ispirazioni, come mai ti ha ispirato questa canzone di questa grandissima artista, Pensiero Stupendo, che oggi andremo a far ascoltare al nostro pubblico di Spazio Smile?
2: Mamma mia, beh, Patti Pravo l'ho sempre amata, è un'icona, è bravissima musicista e cantante, poi come persona fenomenale. Però proprio la canzone stessa, sì, mitica. Però la canzone stessa, diciamo che l'ho scoperta recentemente, mi dispiace dirlo, è stato un po' come amore a prima vista, però in modo sonoro, nel senso mi è venuta la pelle d'oca la prima volta che l'ho ascoltata, quindi ho subito avuto questa connessione, e poi il modo in cui si esprime Patti, cioè una roba...
1: Lei si esprime tutta, veramente col corpo, con i vestiti, con tutto.
2: Sì, lo si sente dentro, quindi sì.
0: Ma secondo me l'hai scelta anche perché anche lei che si è de Venezia. Ciao, è Venezia, ho detto, giochiamo in casa.
2: Comunque, però.
0: E tu hai mai avuto l'occasione, la possibilità di conoscerla?
2: In realtà sì, sono andata a vederla in concerto il 14 maggio, il 14 maggio a Padova. Bravissima, bravissima, e l'ho conosciuta dietro le quinte grazie a un carissimo amico, e è stata simpaticissima. Poi posso dire stupenda, eh.
0: Vabbè,
1: stupenda. Ragazzi, per l'età che ha,
0: cioè, supera gli 80, eh.
1: Sì, ma mettici la firma.
2: Beh. Ma davvero brava, davvero davvero brava, c'è una presenza sul palco incredibile.
1: Ma la voce che gli è rimasta.
0: Beh, certo, che ma non è scontato, se parliamo del lato estetico, io la cambierei subito con la Queen qui a fianco. Cioè, 84 anni è molto più bella di te. Che ne hai... quanti anni hai? 40? 24 anni. Però Patti Pravo, secondo me, li porta molto meglio. Perché...
1: Ma tu sei sempre così carino.
0: Hai visto?
1: Cioè, tu devi sapere che noi non ci vediamo da 10 giorni.
0: Oh, ma okay. Sono ringiovanito, i capelli bianchi non ce li ho più.
1: Non è vero, non è vero. Perché immaginati la disperazione di Francesco. Poi però fa queste scene in onda, capito? Dove
0: no, mi
1: si è mancata. Io mi farei vedere le chat.
0: Quando sto con lei assomiglio. Non so se ce l'hai
2: preso. Ecco, questa è un'idea per una serie podcast. Comunque mostrare
1: ma noi
2: le
1: siamo
2: chat
1: una serie. Noi siamo una serie, guarda. Siamo una roba che...
0: Pensa che quando lei non, quando lei c'è, io assomiglio a Pippo Franco. Quando lei non c'è in studio, assomiglia a Lenny Kravitz. Cioè, è una cosa incredibile. Quindi, cioè, è palese la cosa, ragazzi.
1: Io ero rimasta Derulo, però va bene.
0: Jason Derulo viene il giovedì, perché io in base ai giorni ho le somiglianze, ok? Quindi può cambiare. Comunque, allora, lo facciamo in americano? Che dici?
1: Faglielo fare lei, fagli presentare.
0: Sì, in americano, quindi in America, perché non è uguale all'inglese.
1: No, perché
0: in americano,
1: è molto chewing gum.
0: È molto chewing gum. Allora, in americano, lancia la tua bellissima canzone qui su Spazio Smiles. Spazio Smiles, perché?
1: No, perché siamo due Smiles. Siamo
0: due,
1: vero.
0: Quindi, come sai fare tu e come sa fare solo Kay, lancia la tua bellissima canzone.
2: Quindi in inglese, siete sicuri?
0: Vai tranquilla, tanto non ti capisce nessuno,
1: dopo Francesco,
0: ok? Vai
1: tutto
0: tranquilla.
1: Il resto è sicuro.
2: Top. Well, hi everybody.
0: Cosa ha detto?
2: Please listen.
1: Te lo traduco nel fuori onda.
0: Okay,
2: hi everybody. Here's my version of Pensiero Stupendo. I hope you enjoy it. Thank you very much.

0: è lei.
1: Ancora è noi.
0: Eh no, è lei.
1: Però dice noi.
0: Ho capito, ma se siamo... Ma perché ti devi intromettere? Se siamo io e Kay, le la volevo dedicare, no?
1: Ma siamo noi.
0: Ma vai, oh, Kay è gelosa.
2: No, gelosa. Infatti sono io l'altra donna, mi dispiace. E lei l'altra... l'altra donna.
0: Quindi spostati perché c'è Kay. Prendo un attimo il via, però io passo...
1: Infatti la regia nel frattempo è morta sul divano perché ha detto finché non ti conosce, prende.
0: No, no. Comunque, io devo passare... Passo da... Che giro posso fare? Dal Lussemburgo? Faccio il giro largo?
1: Io se fossi a passare dal canale di Suez, Francesco.
0: Canale di Suez è in Colombia. Ma cosa stai dicendo?
1: Ma in Colombia? Oddio madre.
0: Vabbè, non parliamo di geografia. Ok, io te l'avevo detto, quando arrivi qua è un casino.
1: Scusa, devo fare solo un appello alla sua mamma che è un insegnante, vi perdonano.
0: Ma è un insegnante di italiano.
2: Bravissimi.
0: Ma infatti non è un insegnante di geografia. Non
1: parli
0: so la
1: italiano e parli calabrese. Vivi.
0: Beh, ma che c'entra? Ma quali sono cadenze? Comunque stavi facendo una domanda nel fuori onda molto profonda e importante. Rifagliela per favore.
1: No, stavamo chiacchierando, per curiosità gli ho chiesto se gli è capitato di farla ascoltare anche in quello che è l'ambito newyorkese che frequenta, per sapere le reazioni, perché giustamente non penso che parlino tutti in italiano.
2: No, posso dire no, anche se ho molti amici italiani qui, sono molto fortunata, però devo dire che anche c'è tutti gli amici di famiglia che comunque la si può trovare su tutte le piattaforme, quindi tutte le risposte che ho ricevuto da persone che vivono qui negli Stati Uniti, sempre la stessa cosa, non capiscono un tubo, che va bene, però per il modo in cui la canzone stessa è stata strutturata, cioè anche il modo originale, la versione originale, la versione poi che ho fatto io, devo dire che si commuovono abbastanza. Beh, che è un bellissimo complimento, sì.
1: Assolutamente. No, ma io questa cosa del non comprendere, ma comunque sentirla la canzone, la conosco bene perché vedo Francesco tutte le volte. Lui, fai conto che ascolta. Io sono quella della musica italiana, ok? Quindi che si dà proprio all'arte. E lui è quello dell'estero. Se tu gli chiedi che cosa dice un testo, lui ti guarda e dice: ma a me che importa? A me piace proprio...
0: Vorrei spezzare una lancia a mio favore. Lei, la sua cultura musicale arriva al Pulcino Pio.
1: Non è vero.
0: Quindi, sì.
1: Cioè, eravamo a Orietta Berti la settimana scorsa, siamo arrivati al Pulcino
2: Pio. Questo è il potere della musica,
0: è
2: no?
0: Il potere della musica,
2: cioè,
0: che unisce,
2: in
0: vedi?
1: No, è vero.
0: Ma a proposito di unire, del potere della musica, le persone che vogliono entrare nel tuo mondo artistico, conoscerti, sapere tutte le tue novità, che noi già lo sappiamo, che dopo ce lo spoilererai tu. I tuoi social network quali sono, ok?
2: Beh, per adesso mi limito a Instagram e a YouTube, e poi chissà nel futuro se mi metterò su altre piattaforme, però quello per i social, poi per il resto, per ascoltare la musica, sono su tutte le piattaforme.
0: Sempre come Kay Stark, giusto?
2: Sì, come l'avevi scritto, K Stark,
0: Stark però è CK.
1: Sì.
2: Eh sì.
0: Ah, ok. Perché invece no, Star Trek era Star...
1: No, vabbè, Francesco, sapevo che arrivavi lì.
0: No, Star Trek, questo è K Stark.
1: Sì.
0: Ha fatto
2: da non confondersi con Tony Stark.
0: Con Tony, vedi, Marvel.
1: Iron Man.
0: E come mai hai scelto questo nome Stark? Adesso dice il mio cognome, figura di merda, immagino, vai.
2: Sì, è il mio cognome.
0: Veramente?
2: Sì, ma il mio nome è quello. Come lo chiami? Il mio nome è quello, non è un nome...
1: Lei si chiama
2: Non
1: Kay.
2: È un nome d'arte.
1: Ok.
2: Non è un nome d'arte, sì.
1: E K in inglese si dice Kay.
0: Vabbè, ma tu sulla carta d'identità c'è
2: scritto... Kay.
0: Oh yeah, good evening. Ma sulla carta... sulla carta d'identità, Kay, tu non c'è scritto solo K. C'è proprio K.
2: Ma volete sentire tutta la storiella?
0: Vai, certo, sì. Tanto non siamo qua a fare niente. Vai.
2: Vabbè, praticamente mia madre voleva chiamarmi Kay, perché è la sua lettera preferita dell'alfabeto. Perché pronunciato in inglese si dice Kay. E poi mio padre va a registrarmi, appena mia madre mi aveva partorito, e gli dicono che un nome non può avere solamente una lettera, e quindi lui ha aggiunto la lettera A. Si pronuncia sempre Kay, però legalmente è scritto K-A. Io ho solo tolto la A, però il resto è il mio nome vero.
0: Ah.
2: Come doveva essere, questo è il mio nome, come doveva essere.
0: Hai capito. Quindi lei è K.
1: Non è
2: Kate. Okay. Lei... sì.
1: Come la macchina della Ford.
0: Lei è Kate. Eh sì, lei è Kate. Quindi non dite Kate e fate tutte le... vi mettete in difficoltà.
2: Beh,
0: lei...
2: no, cioè, comunque si pronuncerebbe
1: Kate. Si pronuncia Kate.
0: Vabbè, vabbè.
1: Perché la A non si dice A in inglese.
0: Non lo so.
1: Si dice ei.
0: Ei, quindi Kay.
2: Sì. Comunque la lettera A non doveva esserci, quindi
1: brava, ottima scelta. La togliamo, ma quindi, d'accordo.
2: Sì.
0: Ma quindi oggi qui abbiamo la figlia di Tony Stark.
2: Sì.
0: Lei. Comunque no, adesso a parte gli scherzi, noi siamo qua, ormai ci è conosciuti, ridiamo, scherziamo, ma perché è il bello e il mood di...
1: Perché siamo smile.
0: Brava. Cazzo, dopo 4 anni la stagista ha imparato a dirlo. Brava. Perché di solito lei diceva smile,
1: sì,
0: capito?
1: Sicuramente. Sì. No, facevo sm e punto esclamativo.
0: Ah, a proposito, tu che sei americana, Pink lì come viaggia?
1: Eccolo là.
2: Non ho la più pallida idea.
0: Come non è la
1: rosa,
2: Pink, la
1: è
2: cantante.
1: Rosa,
0: la
1: è
0: cantante,
1: rosa.
0: Sì. Perché qua in Italia non
2: come
0: viene
2: viaggia.
0: Mai. Com'è? Ah. È sempre in giro in tour, è sempre in America a fare tutte
1: le cose. Ah, pensavo con l'aereo, col taxi.
2: Infatti anch'io.
1: Vedi.
0: Mamma mia. Oggi 2-1, ragazzi. 2-1 non vale. No, perché
2: ma
0: in Italia... In Italia non viene mai. Cioè, fa il world tour e gira tutta l'America, ma in Italia non viene mai.
2: Perché non l'abbiamo ancora invitata a bersi un buon spritz.
0: Allora intercedi per
2: un
0: noi.
2: Un po' d'ospitalità italiana.
1: Ora pro nobis, Francesco.
0: Ora pro nobis, intercedi per noi. Dili, ma perché non vai a Milano a fare un concerto? Così veniamo tutti.
2: Sì, io, con piacere, quando volete.
0: Quindi arriva la nostra... K.A. verrà a farci un bellissimo concerto a Milano. Ma a proposito, prima stavamo parlando di spoiler. Il 19,
2: giusto.
0: Che cosa succede il 19, Kay?
2: Il 19 escono ancora 2 single, tra cui una cover di Mia Martini della canzone Quante Volte, e un'altra canzone in italiano e un'altra canzone originale mia in inglese, che si chiama Sharing Scan, che farà parte del mio EP che uscirà poi in autunno.
0: Ah, quindi ci dobbiamo vedere almeno 3 volte noi,
2: sì.
0: Almeno, almeno hai 3 inviti. Adesso parlo con chi di dovere, saluto la nostra Carla che ci sta ascoltando. Ciao Carla. E abbiamo 3 inviti, quindi abbiamo un ospite per 3. Come si dice? For 3.
1: Bravo.
0: Grazie ragazzi.
1: Dopo questa però possiamo chiudere, perché sennò tu vai...
0: No, è vero, dopo inizi a parlare inglese, quelle persone si innamorano, c'è tutto, certo, un casino che hai dietro, non te lo posso raccontare, ecco. Perché quando parlo in inglese poi sai...
1: Si sciolgono tutti, ma nel senso
2: no,
1: che
2: non vogliamo
1: essere
2: problematici,
0: certo. Allora facciamo così, per tutte le persone che vogliono viaggiare, inseguire i sogni e credere e sognare nella musica, che consiglio daresti prima di salutarci? Poi non mettere giù, perché noi ci salutiamo le fuori onda, ok?
2: Perfetto. Allora, non avere mai paura di chiedere aiuto, cioè di accettare supporto dalle persone che ti stanno vicino, e di provarci, perché alla fine del giorno cosa abbiamo veramente da perdere? Nel senso, buttati e chiedi aiuto, nessuno è un'isola.
0: Oh,
2: ecco.
0: Questo che bello. Adesso devo fare la traduzione. Hi guys, where are buttati.
2: Okay. Sì, buttati e sii curioso. Chiedi tantissime domande. Fatti tantissime domande.
0: Where very question. Ask. Ma vabbè, dopo lo diciamo nel fuori onda, dai. Ciao Kay, e grazie mille!
2: Grazie a voi!
0: Ciao. E noi ragazzi vi lasciamo un po' con la nostra Miss Trance.

DJs, Miss Trent.

0: in console, la nostra Miss Train.
1: Oh, ma va che c'hai 40 anni, eh.
0: Oh, minchia ragazza, ma come stai? Oh. No, aspetta, com'è che era alle giostre?
2: Com'era alle giostre? Sì. Non andavo alle giostre.
0: Oh, poverina, la fiammiferaia, non andava alle giostre. Cuccio, li guardavi da lontano e dicevi, mi date un gettone.
2: No, neanche mi piacevano le giostre.
0: Neanche a me piacevano le giostre. Andavo lì e stavo sul bordo, come penso,
2: esatto,
0: il 95%.
2: Alla cassa della musica.
0: No, io stavo lì, mi facevo i fatti miei, però c'erano i messaggi agli autoscontri. La
2: sì,
0: ragazza
2: dell'auto blu.
0: Ma che quale auto blu?
2: Perché gli autoscontri,
0: ma no,
2: Francesco.
0: Ma si dava il numero perché dietro c'erano i numerini. La ragazza nella macchina 22 ha dei capelli biondi bellissimi, un messaggio da parte di Checco Pa. Era così, noi facciamo poi io mi firmavo nomi strani, Giuseppe, Luigi, perché sennò, perché io facevo tante richieste. Dicevo
2: perché
0: a tutti
2: che sei un broccolatore.
0: Ma no, perché c'erano tre o quattro ragazze belle, allora facevo la dedica.
2: Ma pensavo, perché una volta la facevi con la faccia di Jason Derulo, una volta
0: ma
2: la
0: no,
2: facevi
0: una
2: con...
0: volta mi chiamavo Luigi, una volta mi chiamavo Pasquale, cambiava e la gente non sapeva, dicevo, ma quante persone ci sono oggi? Invece ero solo io, che ero amico di quello delle macchine a scontro. Comunque, volevamo salutare tutte le persone e ovviamente salutare la nostra Kay, che ci ha tenuto compagnia anche nel fuori onda. È arrivata la lobby, perché è arrivata la lobby di Red e della nostra Pedrosina. Pedrosina, ti faccio, guarda, te lo dico proprio in diretta, non mettere le reazioni perché
2: continua, ti prego, continua.
0: Mi rovini la schermata, Pedrosina. Incredibile.
2: Ti prego.
0: Comunque andiamo avanti e ora vi lascio a, mettiamo tre belle canzoni,
2: tre,
0: ne voglio mettere tre, ne posso mettere tre, mettiamo un inglese, due inglesi e un italiano, ci stai?
2: Che strano,
0: ma noi siamo strani e quindi godetevi un po' di musica e poi arriviamo. Io, ma nel frattempo sai che facciamo?
2: Io vado a fare la pipì.
0: Come vai a fare? Ma che
2: non
0: cosa?
2: Si dice.
0: Non si dice, devi dire vado a bere un caffè. Nel frattempo fai la pipì, fai tutto quello che vuoi, ok?
2: Ok, vado a fare un caffè.
0: Va a fare un caffè, ragazzi. Quindi nel frattempo che lei va a fare un caffè, noi arriviamo e vi lasciamo con Dua Lipa.

0: Se ti fermavi, everybody,
1: oh, ma perché devi essere così? Allora, no, Pedrosina, mi dispiace. Niente. Allora, prima dell'estate andiamo a trovarli una sera. Portiamo.
2: No, noi non diremo mai dove siamo.
1: E infatti, infatti, perché io non voglio la. Guarda qua! Che guarda. Hanno messo tutte le reazioni. La nostra Lisa e la nostra Predosina. Brave, complimenti. Io adesso vi bloccherò il link. Così non potrete più giochicchiare con il vostro smartphone.
0: Scusa, ma stanno chiedendo le pillole.
1: E tu ce l'hai le pillole?
0: Io ce le ho le pillole.
1: Su, le vuoi dire subito? Aspettiamo mezzanotte, dimmi. Dimmi. Le vuoi dire subito?
2: Quando siamo nel fuori onda.
1: Le diciamo, secondo me, allora aspetta.
0: Dimmi tu.
1: Allora, perché se
0: oggi sei tu alla regia.
1: L'ha aperta adesso, ragazzi, quindi
0: non voglio
1: fargli fare brutte figure che dopo non se le ricorda. Allora, facciamo così, in maniera molto molto aristocratica. Si dice aristocratico o democratica?
0: Democratica.
1: Metteremo tre canzoni ancora, però due italiane e una straniera. Preparati che partiamo.
0: Io sono pronta.
1: Sì, è pronta. Poi dopo non riesco a leggerle. Siete pronti?
0: Sei una brutta persona.
1: No.
0: Sei proprio una brutta,
1: no,
0: brutta,
1: aspetta,
0: brutta.
1: Aspetta, ma tu sei una mucciaccia?
0: Mucciaccia? Perché?
1: Ti senti una mucciaccia?
0: No.
1: Ti senti Gianni Mucciaccia? Chi è
2: no,
1: che sei?
2: Lo sapevo che arrivavi lì.
1: Che ti senti?
0: No.
1: Ma sai cosa vuol dire mucciaccia?
2: Francesco, traducicelo tu, il mucciaccia.
1: Mucciaccia è una bella ragazza.
2: Ma tu? Gianni Mucciaccia un po' meno.
1: Quelle

0: già, com'è che quello è Gianni Mucciaccia. Chi ti senti più, Gianni Mucciaccia o Mucciaccia?
1: Mucciaccia.
0: Ok, Mucciaccia allora. E allora ragazzi, ascoltiamoci la nostra Mucciaccia. Sei anche sexy?
1: Mui.
0: Mu.
1: No.

0: I pinguini tattici nucleari, ragazzi. Sorry, scusa, lo sento. Devo ancora capire a chi è stata dedicata questa canzone, perché ancora non l'ha detto il nostro Riccardo. Che ricordiamo a tutti quanti lo spot. Anzi, ve lo dico dopo. Ve lo dico dopo, perché adesso c'è una ragazza che sta spingendo. Ah, una cosa incredibile. Quindi dobbiamo per forza dargli questo spazio.
1: L'hai ridotto da 5 minuti a 3, da 3 a 1, perché sono stata assente una volta. Quindi ma ho un minuto.
0: Guarda, che devi
1: ringraziare.
0: Devi ringraziare la lobby, perché se era per me, niente, ok?
1: Grazie, lobby.
0: Io adesso la blocco. Io adesso blocco questa ragazza che continua a mettere le reazioni e poi proseguiamo. Quindi ci siamo? Siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Sono, ho delle notizie.
0: Ha delle notizie scoop. Proprio scoop bomba. Sì, allora sì. Partiamo. Io mi azzittisco.
1: Esplode scatola di piselli al supermercato. 5 donne incinte.
0: Mi dissocio.
1: Come ti dissoci, no. Francesco, non puoi. Cioè, guarda che sono tutte notizie vere, eh.
0: Che culo, vai, vai.
1: Rubato un tir pieno di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Bello anche questo.
1: Scontro terribile tra due carri funebri. Un resuscitato.
0: No. Questa era proprio brutta, cioè, proprio, mamma mia.
1: Ripescati ieri in mare due corpi. Trattasi di due scozzesi che avevano scommesso su chi arrivava prima. Su chi arrivava più a lungo in apnea sott'acqua.
0: Vai, vai, vai. Io ti ho detto che non mi pronuncio su questa rubrica. È tua, l'hai voluta fare tu. Vai.
1: Governo pratica drastici interventi sui tassi. Tasse incazzate.
0: Poi avvisami quando abbiamo finito, così mettiamo la musica.
1: Vabbè, l'ultima, dai.
0: Meno male, ragazzi. Meno male.
1: Tragedia al trapezio. Rifiuta di stringere la mano all'amico e questi cade. E muore.

0: E lui è il mio sosia della domenica pomeriggio, ragazzi. Lui è Enrique Iglesias. Perché
1: questa
0: io.
1: Questa mi mancava.
0: Enrique Iglesias, e vado, perché tu domenica pomeriggio non mi vivi. Domenica pomeriggio, no. Se arrivi, io ti dico baby, I like it. No wanna do it on the floor. Baby, I like it. È uguale, mi manca solo il cappellino e poi sono uguali. Ma mi raccomando, ragazzi, perché settimana prossima c'è un grandissimo evento dove siete tutti invitati. E quindi andate sui nostri social network dove potete.
1: Network.
0: Sì, allora i nostri social network
1: che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Spazio Smile Official.
0: Oppure in particolare potete andare sul nostro sito dove trovate anche la locandina che potete cliccare e vi porta direttamente dove dovete andare
1: agli eventi estivi. E il nostro sito è www.spaziosmile.com.
0: Oh, che brava, che brava. Comunque, vi volevo ricordare, dall'8 al 14 di giugno, Parco Arcadia, Bareggio. Vi dico giusto qualche nome, eh? Quindi lunedì 8 ci sarà Michele Bravi, Giuse Ferreri e Frankie High Energy. Poi martedì ci sarà un signore che è un emergente, se non sbaglio, si chiama Enrico Ruggeri. Poi
1: emergentissimo.
0: Emergente, poi c'è anche Francesco Regna.
1: Abbiamo intervistato l'anno scorso tra gli emergenti.
0: Sì, tra gli emergenti. Poi abbiamo mercoledì, abbiamo Simona Molinari, Claudio Santamaria, un figaccione della Madonna, non vedo l'ora, il mio Dandy, i Finlay. Poi giovedì Nina Zilli, venerdì c'è, aspetta, Mietta e Siria, e poi la mattina c'è i Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo, e poi sabato Luca Jurman a pomeriggio, poi per Davide Carone Mr. Rain, sabato le Bambole di Pezza con la presentazione della finale, Mitch di 105,
1: ma c'è anche Giorgia, non l'hai detta?
0: Ah, mi sono dimenticato, scusa, me lo tenevo per me perché sennò vengono tutti lì martedì. Ah, ragazzi, c'è Giorgia e Paola Iezzi dalle ore 16, quindi pomeriggio. Potete andare ad acquistare i biglietti, li trovate, basta che andate sui nostri social, trovate i link, potete trovare tutto. Mi raccomando, perché l'ingresso è limitato, Hanno dato l'ingresso a 1000, massimo 1500 persone, perché già stanno arrivando.
1: Per questioni di sicurezza.
0: Per questioni di sicurezza, sì, perché stanno arrivando tantissime richieste, quindi stanno un po' limitando. Quindi affrettatevi se vi serve qualcosa. Comunque il programma lo trovate su tutte le nostre piattaforme, oppure sulle piattaforme di All Music Italia.
1: Oppure scrivete in privato a Francesco al numero 333-472-584. Perché così lui vi risponderà.
0: Ti sei dimenticata il 2 finale, ti sei dimenticata il 2 finale. Ma tu preferisci ballare la samba o fare sesso?
1: La seconda.
0: Ballare samba, brava, brava, che brava, ragazzi, che brava, che brava. Non lo so, Tony F e Gaia magari hanno delle idee diverse. Sesso e samba, tutte e due insieme. Io mi sono slogato una clavicola.

0: Non ci eravamo accorti, talmente è stata veloce questa serata,
1: è volata, ragazzi.
0: Che è volata. Non
1: abbiamo c'era... anche sforato, pensa un po'.
0: Ma più del solito, perché era programmata un'altra canzone.
1: Sì, avevamo
0: poi
1: programmato
0: ancora...
1: altre due canzoni, poi c'era... Poi c'era ancora tutto quello
0: che sta cadendo lo studio.
1: Sta cadendo lo studio.
0: Siamo
1: fuori orario. È caduto il pannello perché ci stanno sfrattando piano piano. Una cosa incredibile. Adesso ci sfrattano e ci mandano via. Comunque, ragazzi, che dire, per chi vuole, ci ascoltiamo domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno con grandissimi artisti. Con me alla cabina di pilotaggio. E come l'abbiamo detto anche prima, ma lo ricordiamo, sui nostri social network.
0: Su Facebook, su Instagram,
1: su
0: Facebook, poi TikTok e anche Instagram.
1: Incredibile, ragazzi, incredibile.
0: L'ho detto bene prima, non è che può venire bene due volte.
1: Lo dico io. SpazioSmile.official è sul nostro sito internet spaziosmile.com. Trovate tutto, mi raccomando, seguiteci e ne vedrete delle
0: belle.
1: Secondo
0: me sono tutti a nanna.
1: No, secondo me no.
0: Ma guarda, anche quelle due matte non rispondono. Dove
1: no,
0: non
1: no, le ho bloccate.
0: Sei una brutta persona.
1: Sì, le ho bloccate perché la Red ha detto slogato una clavicola. Ora sono curioso della dinamica. Io ero appeso a un lampadario, mi sono lanciato, ma sono caduto con la spalla. Incredibile.
0: Sì, vabbè, non diciamo la dinamica dell'armadio, Francesco.
1: Ah, quando mi sono vestito da Batman. C'eri anche tu, ti ricordi? Sì, ragazzi, quando mi sono vestito da Batman. Ma tanta roba. Ho sbagliato perché anziché mettere una cosa ho messo le orecchie del cappello di Batman. Comunque, ragazzi, basta cazzate. Ci vediamo domani mattina per chi vuole. Non fate bravi, eh. Ciao.
0: Buonanotte.
1: Ciao Queen. Ciao
0: Esercito. Ciao Franci.

0: dead.
1: Venticinque luglio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno, dalla redazione emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire quando lo schiacciamento sia avvenuto, se durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti, un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza, scrive il Wall Street Journal. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Emergenza incendi tra Spagna e Francia, nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferré, evacuate più di 140.000 persone. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo, anche se la Federcalcio per ora non ha in programma nessun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. È tutto, a più tardi.

Christmas. Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

abbiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

Di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e fino a Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Donald Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Emergenza incendi in Spagna e Francia, il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha costretto già 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. Allerta massima anche sulla penisola di Cap Ferré nella Francia orientale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda, terzo Norris davanti a Verstappen e Russell, in difficoltà Antonelli tredicesimo e con tanti errori commessi. Per ora è tutto, a più tardi.

0: ma con i gesti riflessi.
1: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

25 luglio 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, fortunato in amor non giochi a carte, invita a non tentare la fortuna in ogni settore e ad accontentarsi di quanto il destino gli ha già regalato. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 306 Costantino veniva proclamato imperatore di Roma. Nel 1593, nella basilica parigina di Saint-Denis, il re di Francia, Enrico IV di Borbone, convertendosi al cattolicesimo, pronunciava la celebre frase «Parigi val bene una messa». Nel 1917 moriva a Napoli la giornalista e scrittrice Matilde Serao. Era stata la prima donna italiana a dirigere un quotidiano. Nel 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, riunito dal giorno precedente, approvava la mozione Grandi sfiduciando Mussolini, che nel pomeriggio veniva arrestato dopo un incontro con Re Vittorio Emanuele III, mentre Pietro Badoglio veniva incaricato di formare un nuovo governo. Nel 1948 Gino Bartali conquistava la vittoria al Tour de France di ciclismo per la seconda volta in carriera, a 10 anni dalla precedente. Nel 1978, nel Regno Unito nasceva Lewis Brown, il primo umano concepito con fecondazione in vitro. Nel 1984, la cosmonauta sovietica Svetlana Savikaya diventava la prima donna a effettuare una missione extraveicolare nello spazio. Nel 1998 il presidente Oscar Luigi Scalfaro promulgava la legge sull'immigrazione per i non europei. Erano richiesti passaporto, visto d'ingresso e permesso di soggiorno, pena l'espulsione. Per i regolari, invece, accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Nel 2002 il Parlamento approvava l'aumento di finanziamento pubblico ai partiti con almeno l'1% dei voti, anziché il precedente 4%, una spesa di 275 milioni di euro in più a carico dei contribuenti. E nel 2018 moriva a Zurigo Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler e della Ferrari, aveva 66 anni. Sono nati il 25 luglio, nel 1880 il medico e santo Giuseppe Moscati, nel 1928 il giornalista Biagio Agnes, nel 1953 il conduttore TV Gigi Marzullo, nel 1960 lo sceneggiatore e regista Daniele Lucchetti e nel 1963 l'attrice Sabina Guzzanti. Nascevano oggi anche l'attore Paolo Kessisoglu nel 1969, l'attrice Francesca Chillemi e il pilota automobilistico Nelson Piquet Jr., entrambi nel 1985, e il ciclista oro olimpico e mondiale Filippo Ganna, nato in questo giorno 30 anni fa, nel 1996. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 25 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna, l'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

Bentrovati, buon sabato 25 luglio con il GR delle buone notizie. Torna visibile al pubblico The Migrant Child, l'opera di Imbanski che richiama l'attenzione sul tema dei diritti dei minori e sulle migrazioni. Negli spazi dell'attesa 113 dell'Arsenale di Venezia è stato mostrato un restauro e salvataggio che ha raccolto l'appello del Ministero della Cultura, del Comune di Venezia e della Regione Veneto. Allo svelamento era presente il premio Nobel per la pace 2014 Kailash Satyarthi e il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Forse di prima mattina in aeroporto sarebbe meglio che i bar si limitassero a servire solo sane colazioni con caffè, tè e cappuccino, invece di vendere alcolici e birre. È quanto richiesto dalla compagnia irlandese Ryanair per combattere i troppi casi di passeggeri ubriachi a bordo dei propri voli. Un problema serio per la compagnia aerea, costretta in diversi casi a dirottare gli aerei negli scali troppo lunghi. La compagnia aveva già denunciato problemi legati al consumo di droghe da parte di alcuni passeggeri, soprattutto sulle tratte verso le destinazioni legate alla vita notturna. Ryanair ora chiede nuove regole come la soglia drink per gli aeroporti e restrizione di drink consumabili, oltre alla restrizione sugli orari di vendita dell'alcol. Basta una sola notte passata quasi senza dormire per provocare nel cervello cambiamenti che ricordano quelli associati all'Alzheimer. E la conclusione a cui è arrivato un gruppo di ricercatori dell'Università di Ibadan, canalizzato oltre 20 anni di studi dedicati agli effetti della privazione del sonno su memoria, apprendimento e funzioni cognitive. La revisione scientifica mette in evidenza come anche brevi periodi di insonnia possano compromettere l'equilibrio cerebrale, riducendo l'efficienza delle connessioni neuronali e aumentando processi infiammatori dannosi. È stata uno dei simboli dell'eleganza italiana nel mondo. Claudia Cardinale ci ha lasciati lo scorso settembre, ma il suo mito continua. Alcuni preziosissimi gioielli appartenuti alla grande attrice andranno infatti all'asta con Christie's il prossimo mese. Tremonili figurano degli orecchini in zaffiro e diamanti indossati dalla star giovanissima al fianco di Alain Delon e Burt Lancaster durante la conferenza stampa di presentazione del Gattopardo nel 1963. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

Fiamme divampate per cause in corso di accertamento hanno interessato il locale e si sono estese anche alle sterpaglie circostanti fino a lambire alcune abitazioni che sono state evacuate a scopo precauzionale. Il governo studia come frenare il caro carburanti e valuta l'attivazione delle accise mobili. Il meccanismo, che finanzia un taglio delle imposte con il maggior gettito IVA incassato quando sale il prezzo del petrolio. Il tema è stato al centro di un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Tutta la redazione dello studio Fucsia di Seteva.fm è pronta a farvi compagnia. C'è Almanacca.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Un grazie di cuore a tutti per aver apprezzato le mie finestre in questa settimana di Almanacca. In verità però è arrivata anche qualche tirata d'orecchie, lo ammetto. Ok, basta a stare con la testa fra le nuvole del Teide. Tenerife infatti è anche altro e ci prepariamo ad un weekend decisamente movimentato. Santa Cruz è il capoluogo dell'isola e la città di La Laguna è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Insieme a Teguest sono i principali centri urbani dell'isola.

0: Radio.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

0: Golosoni in antenna è il vostro momento. Parliamo di cioccolato. Era il 1828 quando l'olandese Conrad Johannes van Houten creò la prima miscela per cucinare una torta al cioccolato. E gli vogliamo tutti un mondo di bene. Certo, all'epoca era uno spuntino costoso, ma la bontà conquistò la maggior parte delle corti europee, già abituate al cioccolato ma solo in tavoletta e in tazza. Nel 1879 Rudolf Lind modificò la ricetta dando vita a un marchio del gusto famoso ancora oggi.
1: Sì.

tutti comodi sul divano, tutti in bianco e nero, a schioccare le dita. Era il 1964 e la ABC mandò in onda il primo dei 64 episodi di La famiglia Addams. Ora, io sono un tantinello più giovane, non ero nemmeno nata, ma chi non resta ammaliato dall'unica, vera, originale Morticia, Karen Jones, e dal seducente baffo di John Austin, Gomez Addams. Una piccola chicca alla faccia di Tim Burton, che ci ha fatto riscoprire il macabro humor di mercoledì. A firmare ben 12 puntate della serie originale del 62, i mitici fratelli Marx.

0: dal mondo, ma non dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità, ottimo. Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: L'ambasciatore Ken Salazar ha dichiarato: penso che il futuro dell'energia solare sia luminoso. Noi di 7va.fm siamo pieni di luce green con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Bentrovati nello studio Fuxia dalla vostra rivista Jour in questo sabato che ci scompiglia i capelli. Ah no, mettiamoci il casco e facciamo un giro in Vespa. Nel 1946 l'abruzzese Corradino D'Ascanio volle creare un motociclo adatto all'utilizzo quotidiano e che fosse abbordabile per tutti. Da questi concetti di semplicità ed economicità nasce lo scooter per eccellenza, ovvero la Vespa. Sono state fatte molte versioni, tra cui la GT, la Rally, la elettrica e ancora una Red per la lotta contro l'AIDS ed Emporio Armani. Simbolo del design italiano, la Vespa è esposta in musei di tutto il mondo e fa parte della collezione permanente della Triennale di Milano e del MoMA di New York.

0: In chiusura dell'Almanac di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanac non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca.
1: Dallo studio Oro in pieno weekend, in collegamento Angie Calandra con il sound di Safe and Jazz ad impreziosire ogni capitolo quotidiano in questa settimana di Almanacca. Ecco la pennellata per questo sabato.

Believens è un talento unico ed originalissimo che ha influenzato enormemente il mondo del jazz come pianista, compositore e come esecutore, sempre elegante ma invasivo, quasi di soppiatto, con il suo amore per Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Ravel, Stravinsky e Debussy. Il brano che ascoltiamo è tratto da un album del Believens Trio, pietra miliare del jazz moderno, un modello di buon gusto, precisione e perfetta eleganza. Piano, contrabbasso e batteria sono in pari equilibrio per lievità e raffinatezza. Da Portrait of Jazz, Believens in Autumn Leaves.

0: non ci sono favole.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati ascoltatori a questa puntata di Music Energy dagli studi di Independent TV. Abbiamo anche il nostro DJ Shox, Simone Di Sciorno, in console. Oggi voliamo dall'Abruzzo a Treviso e ce ne andiamo a trovare il nostro Dennis. Ciao Dennis!
1: Ciao!
0: Giovanissimo, classe 95, nasci nella provincia di Treviso, che è una bellissima zona. E Dennis, come ti avvicini alla musica?
1: Allora, io ho iniziato da piccolo, quando avevo 5-6 anni, che cantavo in macchina le canzoni che c'erano nella radio, e da là praticamente è nata questa voglia di cantare, questa passione, che poi si è susseguita andando a cantare in un coro nel mio paese di Anzano, e da là praticamente ho iniziato proprio ad avvicinarmi al mondo della musica, a cantare, grazie al mio insegnante, che si chiama Paolo Stefan, che l'ho rivisto anche qualche mese fa dopo tanto, quindi è stata anche una bella sorpresa. E poi con l'età, nel passare, ho avuto tante cose diverse tra la scuola, tra lo sport, quindi la musica l'ho un po' tralasciata. E dopo, in questi ultimi anni... a partire nel lontano 2016, ho ripreso seriamente, ho detto, io ho qualcosa che voglio... Cioè, diciamo, voglio ho qualcosa dire, che ancora dare. Che non ho mandato giù, e quindi devo buttarmi di nuovo nel mondo della musica. E da lì ho iniziato a comporre, a scrivere i miei testi, fare la musica e
0: esce nel 2018 Stupisci.
1: Esatto.
0: Vedi, allora... mi sono informata su SoundCloud sei anche.
1: Esatto, sì, sulla piattaforma SoundCloud. E questo album qui praticamente è nato, guarda, sinceramente, allora nel 2017 io ho scritto tanti pezzi, no? Tipo ne avrò scritti una quindicina.
0: Mamma mia.
1: Ne ho scritti tanti, sì. E poi nel 2017 sono andato a fare, diciamo, lezioni di canto, dove c'è un centro vicino a Vittorio Veneto, praticamente vicino al mio paese, e da là ho conosciuto un ragazzo che lui fa rap, sì, e lui produce. Allora, lui rap in nome d'arte è Fida, ok? Però lui si chiamerebbe Gabriele Molinari a livello di produzione.
0: E avete fatto dei featuring insieme, delle collaborazioni, ho avuto modo di vedere.
1: Esattamente.
0: E siete, guarda, contaminati a vicenda.
1: Sì, esatto. E un giorno praticamente gli faccio, guarda, vuoi venire in macchina? Io ho il disco con i miei brani registrati, che ho fatto a casa, diciamo, col computer, non avevo tecnologie chissà che
0: adatte,
1: quanto alte. Lui ha ascoltato, ha detto, ah, sei bravo, possiamo collaborare, e allora ci facciamo un album. Prendiamo, estraiamo le canzoni più belle, che secondo te sono ottimali, e anche secondo me, che lui ovviamente ne sa.
0: E avete creato.
1: E abbiamo creato praticamente Stupisci, sì.
0: Ma io farei sentire, dato che siamo qui a parlare da un po', farei sentire uno dei tuoi pezzi. Scelgo io a caso, ok?
1: Certo.
0: Allora io scelgo... scelgo Aeroplani. Dennis.
1: Va bene.

0: Dennis. Immagino sia autobiografico questo pezzo, eh? Racconta qualcosina che io e i nostri ascoltatori dobbiamo sapere.
1: Certo. Allora, ti dico che questo brano, è nato proprio per puro caso, perché mi contatta una sera questo signore che si chiama Domenico De Luca, che voglio salutare.
0: Lo salutiamo
1: E
0: anche noi e salutiamo anche Massimo Galantucci di Magilla Spettacoli.
1: certo. E lui mi scrive, ha seguito un po' me, i miei singoli che ho fatto e ha voluto, cioè, prendere la collaborazione con me di fare un nuovo singolo. E allora ho detto, beh, facciamo qualcosa di nuovo, visto che quel periodo, cioè di quest'anno, era a marzo, anzi prima di marzo, era febbraio. E ho pensato di poter fare un brano sui viaggi, cioè ovvero che non si poteva viaggiare, non c'era la possibilità, allora abbiamo detto, beh, proviamo a viaggiare con la mente ascoltando il pezzo. E quindi
0: Wow.
1: lui ha scritto gli accordi di Aeroplani e da così dopo è nato il pezzo, con la collaborazione sua e ovviamente di Fida,
0: Ma
1: in realtà.
0: invece il tuo prossimo pezzo, Calilla, da dove viene anche questo nome particolare al pezzo?
1: Certo, allora Kalila intanto per chi non sapesse cos'è, è una conchiglia esotica, quindi abbiamo voluto creare qualcosa di originale, soprattutto dal nome, perché io cerco sempre di trovare qualcosa di originale su ciò che faccio e metterci tutta l'originalità possibile. E quindi praticamente Kalila è sempre nata con la collaborazione di Domenico, che lui ha scritto gli accordi.
0: Ma
1: Sempre la
0: dici
1: produzione.
0: più che cosa, di cosa ci parla proprio? Che cosa ci vuoi dire con Calilla?
1: Allora, Kalila parla praticamente, come posso spiegare? Allora, per andare proprio precisi,
0: Ma anche
1: Kalila.
0: un'infarinata, poi ovviamente l'ascolteremo tra pochissimo, quindi è giusto per darci un po' così l'anteprima, siamo sulla spiaggia, siamo in mare.
1: Allora, racconta in prima persona di un ragazzo, ok? O una ragazza in questo caso, cioè diciamo che è una cosa generale, che all'ultimo minuto dice, ok, io voglio partire e divertirmi. Cioè prende l'aereo, arriva in una spiaggia esotica, in un paese caldo, non
0: E
1: so, ti dico
0: incontra
1: le
0: Calilla.
1: Maldive, Ibiza, facciamo un esempio, no? Alloggia in questo hotel e in questo hotel alla sera vede dalla vetrata della finestra una festa in spiaggia e quindi questo ragazzo, questa ragazza si imbuca alla festa, si conoscono, ok? Fanno festa, ballano e alla mattina rimangono, diciamo, rimangono che dormono
0: Insieme.
1: sulla riva della spiaggia come una conchiglia. Questa praticamente è la metafora che racconta il brano
0: Beh,
1: in sostanza.
0: io, Dennis, ti saluto, ti
1: Sì?
0: ringrazio
1: Va
0: perché ho voglia proprio di ascoltare questo pezzo.
1: bene,
0: Dennis, grazie per
1: ringrazio
0: essere
1: a
0: stato con noi, spero di riaverti prestissimo qui. Saluto il nostro DJ Shox, sempre in console, ovviamente Magilla Spettacoli, e andiamo lanciando Calilla.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È un tunisino di 26 anni senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale. L'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli è stato rintracciato questa notte in presenza del suo difensore. Ha confessato spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. Mar Rosso, colpita una nave saudita, Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti. L'esercito USA spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Cisgiordania in fiamme intanto per una sparatoria vicino a un insediamento con due israeliani e quattro palestinesi uccisi. L'esercito assedia Nablus. Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto

D'azione sportiva, il calcio in primo piano dopo il no di Guardiola, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT della nazionale. Con l'ex centrocampista l'affare ai dettagli, si tratta di 4 anni di contratto a 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. E il prossimo CT azzurro avrà un calendario tutt'altro che scontato all'inizio della sua avventura in nazionale: Belgio, Turchia e Francia, ma soprattutto 4 partite nel giro di 10 giorni che già definiranno l'approccio al nuovo ciclo. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco 4 gare di rilievo in National League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo Stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio. La Nations League precede le qualificazioni all'Europeo 2028 e vedrà le prime 2 squadre di ogni gruppo qualificate per i quarti di finale in programma a marzo 2027. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione e Hamilton il più veloce nella seconda. Terzo Norris su McLaren davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, 13° e con tanti errori commessi. Oggi alle 12:30 è in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara. Il tennis, Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero 1 al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto. Ancora il tennis, a un passo dall'uscita di scena, Luciano Darderi rialza la testa e in rimonta conquista la qualificazione alle semifinali sulla terra rossa di Estoril, battendo il portoghese padrone di casa Faria. L'italo-argentino parte male, cede il primo parziale 2-6, rimedia nel secondo col 7-5 che prolunga la sfida al terzo set, dove sferra il decisivo 6-2 al lusitano. Ora se la vedrà con il belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.

E nella straordinaria estate 2026, benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate nell'arco della settimana in Italia nelle radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme scaleremo la nostra hit. Si parte subito con la posizione numero 20, dove scende dito nella piaga con la sua Businessman.

Ed è tornata Gianna Nannini con America, questa volta con Marrakesh al numero 19 della Italian Chart. Ancora una buona estate, buone vacanze dalla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché oggi ci sono tanti stravolgimenti all'interno della nostra classifica. Il nuovo ingresso è di Blanco al numero 18, Los Angeles.

Tart Full Minacci con Maledetto Me al numero 15. Benvenuti, siete nella classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in Italia questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scoprendo pian pianino. Al numero 14 scende J-Ax con la sua EP Yayo. 1, 2, go!

Oscilla tantissimo J-Ax, la scorsa settimana era al primo posto, oggi al numero 14 con la sua EP, Yayo. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 13 Anna con la sua White Girl Wasted, mentre scivola alla posizione numero 12 Irama con la sua Cabana.

E all'undicesimo posto risalgono Jovanotti ed Alfa con la loro Buon Vento. Italian Job.

Benvenuti nella Italian Chart, restate con noi, tra pochissimo scopriremo i primi 10. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella Italian Chart, siamo pronti a scoprire le prime 10 posizioni. Io sono Massimo Esposito e attenzione perché al numero 10 scende Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera?

I tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 9 Summer Funk con Francesco Gabbani, mentre all'ottavo posto risale Saif con la sua Buona Domenica.

E mentre siete in vacanza, la colonna sonora della vostra estate, la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni più programmate in Italia questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione che la stiamo scalando insieme. Al numero 7 c'è Gaia con Bossa Nostra, mentre alla posizione numero 6 salgono Emma e Fabri Fibra.

Avvicinando pian pianino al vertice della nostra Italian Chart, alla posizione numero 6 salgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga, al numero 5 Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni, e al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

Benvenuti nella Italian Chart. Oggi c'è il podio completamente stravolto. Alla posizione numero 3 sale Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

E questa settimana attenzione che c'è una nuova numero uno che scopriremo tra pochissimo, perché adesso c'è il riepilogo al numero 10, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Summer Funk di Francesco Gabbani scende al nono posto. All'ottava posizione sale Saif con Buona Domenica, Bossa Nostra di Gaia, e al numero 7 Antidroga con Emma e Fabri Fibra sono al sesto posto. Al numero 5 Canto d'Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni, stabile Tommaso Paradiso al numero 4 con Agitare Coca-Cola, e sul podio al numero 3 ritorna Samora J con Flamenco Paranoia, e abbiamo appena ascoltato Mercio Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope al numero 2. Grazie a tutti per aver ascoltato la Italian Chart, ancora buone vacanze e una buona estate da Massimo Esposito. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok con Massimo Radio. E attenzione perché alla prima posizione tornano nuovamente loro, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito è Rida Raumomi, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito. Messo alle strette, ha confessato l'omicidio del giornalista. Cresce il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelli che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia e Molise. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento ha avuto un epicentro a 2 km da Pizzone, a una profondità di 10 km. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. L'attuale gradevole discesa delle temperature estive al centro-nord ha già i giorni contati. All'orizzonte si profilano due minacce ben distinte: un'ondata di maltempo domenica e il ritorno inesorabile dell'anticiclone africano da martedì. Lo sport: pronti a ripartire in Ungheria per la terza e ultima sessione di prove libere del GP dell'Ungheria, il via alle 12.30 con una Ferrari apparsa decisamente in forma ieri e un Kimi Antonelli impressionante nella simulazione di gara. Alle 16 invece in programma le qualifiche. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Oltre 200.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Il presunto autore dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito è Rida Radaoumi, un clandestino tunisino di 26 anni. All'uomo sono state trovate dai carabinieri le carte di credito di Esposito, messo alle strette ha confessato l'omicidio del giornalista. Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, un'opportunità negatagli dalla Costituzione alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, ma non durerà molto. Dietro l'angolo c'è l'arrivo della quarta grande ondata di calore di questa estate, già a partire da martedì. Il tennis, Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. A questo punto Geraldine Assim diventa il numero due del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Apollonio Socrate.

storico. L'operazione ha interessato la galleria, i pavimenti in pietra, i sanpietrini e le colonne, restituendo un aspetto rinnovato a uno dei luoghi più suggestivi della città. Belluno chiama Copenaghen. Il PD apre il dibattito sulla città che cambia. Il Partito Democratico di Belluno ha avviato il primo aperitivo politico dal titolo Think and Drink nella nuova sede di Piazza Castello. L'incontro, dedicato all'urbanistica, ha registrato una partecipazione significativa, grazie anche alla presenza dell'architetta e urbanista bellunese Giulia De Negri, attualmente impegnata presso lo studio danese Gehl. Pedalando, il viaggio contro il Parkinson fa tappa sulle rive del lago di Santa Croce. FIAB. Belluno ha accolto una delegazione di 12 ciclisti del progetto Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson, sulle rive del lago di Santa Croce. Questo viaggio di sensibilizzazione, che si svolge da Venezia a Lienz, prevede 6 tappe dal 20 al 25 luglio, con l'obiettivo di promuovere l'importanza del movimento nella lotta contro la malattia. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

che torni a casa.

Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato e ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni. Il corpo carbonizzato del giornalista era stato trovato domenica notte in una zona di campagna a Eboli. Al momento sono oltre 220.000 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. ChatGPT oggi sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale. Gli utenti di tutto il mondo non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni precedenti. Lo ha confermato OpenAI dicendo di essere a conoscenza del malfunzionamento. Stiamo indagando sul problema. L'attuale gradevole discesa delle temperature estive al centro-nord ha già i giorni contati. All'orizzonte si profilano due minacce ben distinte: un'ondata di maltempo domenica e il ritorno inesorabile dell'anticiclone africano da martedì. Il volley: Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano: Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Il calcio: l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti, che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale, con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis: ora Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese, con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026, dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Ojer Aliassim diventa numero 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia l'Italia chiude al sesto posto le

0: Individuale, infatti, Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Ed estate, il tempo passa ancora più velocemente, eccoci già in fase weekend e beh, speranzosi di un bellissimo fine settimana da trascorrere, che sia appena iniziato, che sia verso la fine. Poi dipende molto dai punti di vista, se l'obiettivo del sabato e della domenica è vicino, lontano, realizzato, realizzabile, già maturato oppure no, è questo che gestisce e coordina il nostro tempo. Si

che 8 senza soluzione di continuità, la graduatoria che ci porta dalla settima alla zona numero 1, ancora rock forte, ancora energia che ci fa affrontare anche il caldo, refrigerante.

si crea una tossicodipendenza, in poche parole, alcune storie d'amore con la lei particolarmente pazza. Amarti non è facile, ma smettere non lo è affatto, insomma, o meglio, amarti è dura. Per essere un po' più letteralmente vicini al contenuto, è già partita però Melanie a proposito di donne difficili da controllare.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

particolarissimo ed originale pezzo che ha fatto parlare ancora una volta la stragrandissima di sé ad Arena, che è stata per diverse settimane il numero uno, questa volta si riposa una

Eccolo qua, fino all'ultima goccia, Lou Gramm, super voce dei Foreigner, Time Heals the Pain, alta qualità è ciò che diciamo sempre, continua l'ascesa inarrestabile, 7 giorni fa era in argento, eccolo qua in oro, si parla di un super tenore come Matteo Tiraboschi che ha commosso tutti con questa sua grazie vita e su questi suoni appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, a te logo da Chico Catenacci.

0: Alcotech. From 7 Bar, FM barra diagonal alterradio, Alcotech.
1: From 7 Bar, FM alterradio, Alcotech.
0: From 7 Bar.fm barra alterradio, Alcotech.
2: From 7VA.fm Nauti Rádio, All Good Day.
0: From 7VA.fm/Alti Radio, All Good Day. From 7VA.fm/Alti Radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algodei, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
3: Assolutamente.
4: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
3: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto, il grande Christian della Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
4: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso, io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente, i miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
3: In effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
4: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, te ti avevo già detto questa cosa.
3: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
4: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Brassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista, è stata un'esperienza bellissima.
3: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
4: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Dice tutto.
3: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
4: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
3: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante, al Manera che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci
1: capitano, della bellezza della vita, sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questo.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa. No? Sono l'inaspettato della vita che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa in

Inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te, vogliamo conoscere

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente. Amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: È anche un rischio. Perché si fa presto a dire:
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire: è biografico, non è biografico, non è autobiografico. Però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa, e tantissimo direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Almanera, il tempo è volato via con due pezzi.
1: No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con setteva.fm. ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima Almanera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Almanera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.
3: Dolomiti Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, sabato 25 luglio 2026. Avviso meteo. Domenica tempo instabile, con pioggia a tratti, a prevalente carattere di rovescio temporale, che localmente, specie tra Prealpi, pianura e costa, potranno risultare anche intensi. Forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate. il tempo di oggi, sabato pomeriggio sera. Cielo da poco parzialmente nuvoloso, con nuvolosità alta in progressivo aumento tra pomeriggio e sera a partire dalle Dolomiti, assieme a qualche cumulo, che non si esclude del tutto possa provocare qualche isolato piovasco sui settori dolomitici di confine, 10-30%. Contesto termico moderatamente caldo a tutte le quote. Venti in quota deboli e moderati in rotazione da ovest a sud-ovest, deboli e moderati in regime di brezza nelle valli. Tempo previsto domenica 26, tempo instabile con cielo per lo più molto nuvoloso e fenomeni più probabili tra ore centrali e pomeriggio, contesto termico più fresco per il ridotto soleggiamento e in funzione dei fenomeni di instabilità. Precipitazioni, nella notte per lo più assenti, in mattinata dapprima locali con possibili temporali prefrontali, poi più diffuse tra mezzogiorno e il pomeriggio, 60-80%, a prevalente carattere di rovescio e temporale, improbabile esaurimento alla sera a partire dalle Dolomiti. Non si esclude la possibilità di qualche fenomeno di forte intensità, soprattutto sotto forma di rovescio intenso. Temperature, minime stazionarie o in locali lieve aumento e massime in calo. Prealpi a 1500 metri, minima 12, massima 16, a 2000 metri, minima 9, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 9, massima 13, a 3000 metri, minima 3, massima 5. Venti, nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, con possibili raffiche temporalesche. In quota, da moderati da sud-ovest a deboli da nord alla sera, a 10-30 km all'ora a 2000 metri e 20-40 km all'ora a 3000 metri. Lunedì 27, piuttosto soleggiato e stabile, con qualche nube a evoluzione diurna e al massimo qualche isolato fenomeno pomeridiano. Contesto termico diurno moderatamente caldo, con temperature prossime alle medie del periodo. Precipitazioni, al mattino assenti, al pomeriggio non escluso del tutto qualche isolato piovasco, 20-40%. Temperature, minime stazionarie o in locali lieve calo e massime in aumento. Su Prealpi a 1500 metri, minima 13, massima 19, a 2000 metri, minima 11, massima 15. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 17, a 3000 metri, minima 3, massima 7. Venti, nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, con qualche possibile rinforzo di fenne nelle valli dolomitiche al pomeriggio. In quota deboli moderati da nord-ovest a 5-15 km all'ora a 2000 metri e 10-25 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, martedì 28, tempo in parte soleggiato, con possibili addensamenti medio-bassi, specie sulle prealpi, e qualche cumulo diurno, con probabilità molto contenuta di qualche isolato fenomeno pomeridiano. Temperature in aumento, marcato in quota, con valori di poco al di sopra delle medie nelle valli. Venti deboli a tutte le quote. Mercoledì 29, tempo per lo più soleggiato e stabile, con qualche addensamento basso al primo mattino e modesti cumuli diurni, un po' più sviluppati al pomeriggio sulle Dolomiti, dove non sarà escluso qualche temporale di calore. Temperature in ulteriore aumento, con valori di 4-5 gradi oltre le medie del periodo. Venti deboli. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, sabato 4200 metri, domenica 3800 metri, lunedì 3900 metri, martedì 4800 metri, mercoledì 4700 metri. Prossimo bollettino domenica 26 luglio.

Club. Tutti i giovedì dalle 22 su Radio Meano. Un programma condotto in diretta da Alberto De Gennaro. Remember.

Buon pomeriggio dalla redazione. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Intanto il sindaco Lepore ha presentato una denuncia dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni a seguito della notte di guerriglia in centro città. Inferno di fuoco in Francia e Spagna. Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest francese vicino a Madrid, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. La situazione più grave per ora resta la Gironda, dove un incendio ha già devastato 40.000 ettari e fiamme minacciano Bordeaux. In un attacco ucraino a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra, lo ha riferito in un breve post su X il presidente ucraino Zelensky. Intanto la Russia è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, almeno 6 morti e 10 feriti. Caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,60 € al litro in un distributore nella zona residenziale di Via Correggio, ma comunque nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro, con i prezzi maggiori soprattutto in tangenziale. Volley, l'Italia cede il passo a un grande Brasile nella semifinale di Nations League 2026 a Macao. Al termine di un match spigoloso e intensissimo, le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Domani per le azzurre, la finale per il bronzo contro una tra Turchia e Cina. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Bis. Svolta nell'indagine della morte del giornalista Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Deboli. Fermato un tunisino di 26 anni, irregolare e senza fissa dimora. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Ha confessato. Salvini va all'attacco, è un clandestino, adesso vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. Si è tuffato da un'imbarcazione per salvare il figlio sedicenne, ma non è più riemerso. Un turista olandese di 45 anni è disperso nelle acque del lago di Como dalle 12.30 circa. È accaduto all'altezza del comune di Menaggio. Il figlio sarebbe stato poi caricato su un'altra nave che passava da quelle parti e immediatamente affidato alle cure dei sanitari. Inferno di fuoco in Francia e Spagna. Circa 250.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest francese vicino a Madrid, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. La situazione più grave per ora resta la Gironda, dove un incendio ha già devastato 40.000 ettari. Le fiamme minacciano Bordeaux. Formula 1 si assegna all'undicesima pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Norris il migliore al termine delle ultime libere, ma McLaren, Mercedes e Ferrari sono vicinissime. Si preannuncia una sfida tiratissima, il via alle 16. È tutto, a più tardi.
1: Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.

0: amici di Radio Fabonsangue, estate significa mare, montagna, gelati, valigie sempre troppo piene e le classiche domande. Ma abbiamo preso tutto, c'è tutto? Sì, ecco, una cosa che invece non dovrebbe mai mancare in nessuna stagione è la voglia di fare del bene. È una nuova puntata di Radio Fabonsangue Summer Edition, il programma che vi accompagna con tanta musica e le storie più belle della solidarietà italiana. Se ci state ascoltando in auto, magari diretti verso le vacanze, buon viaggio. Oggi vi raccontiamo una storia che parla di un papà, di una mamma, di un bambino speciale e di un gesto che dura pochi minuti ma può cambiare tante vite. Una storia che ci ricorda come a volte le parole donazione, la parola donazione abbia un significato ancora più profondo. In collegamento con noi c'è per adesso il papà di Carlo Nicolò. Ciao Nicolò!
1: Ciao!
0: Come va?
1: Tutto bene.
0: Tutto bene, dai, tutto a posto. Carlo è lì con voi, naturalmente. Noi siamo qui a Campo d'Arsego, immagino, no?
1: Sì.
0: Tu sei anche il consigliere di Avis di Campo d'Arsego.
1: Sì, sono dall'anno scorso, sono anche tesoriere di Avis Campo d'Arsego.
0: Allora, intanto, benvenuto a Radio Fabonsangue.

0: Grazie.
1: Allora, Nicolò, la tua storia, la vostra storia è una storia che arriva dritta al cuore. Prima ancora di parlare di donazione vogliamo conoscerti. Raccontaci chi è Carlo e cosa ti ha insegnato in questi 3 anni e mezzo di vita questa storia.
0: Carlo è il nostro bimbo, che è nato il 24 gennaio del 2023. Ha una paralisi cerebrale infantile. Durante il parto c'è stata una mancanza di ossigeno che ha provocato dei danni cerebrali abbastanza importanti. È stato ricoverato per più di 1 mese e mezzo in terapia intensiva neonatale tra Padova e Campo San Piero, ed è in questi ambienti che mi è scattata la scintilla di diventare donatore di sangue, perché ho visto delle scene molto toccanti. Carlo non ha mai avuto bisogno di trasfusioni di sangue, però ho detto, se posso fare qualcosa per aiutare i bambini in difficoltà o anche gli adulti, perché la donazione di sangue copre tutte le età, perché non posso farla?
1: Certo,
0: e allora
1: certo.
0: In quel contesto lì è nata la voglia. Ho fatto la prima visita di idoneità l'ultimo giorno che Carlo era ricoverato in terapia intensiva, e un mese dopo ho iniziato il mio percorso di donatore di sangue, piastrine e plasma. Che non c'è solo la donazione di sangue.
1: Esatto, bello. Nel tuo racconto dici una frase molto bella: quando hai un figlio fragile impari a dare un peso diverso ad ogni singolo respiro. Quanto ha cambiato il tuo modo di vedere la vita questa esperienza?
0: È cambiata totalmente, perché si dà peso a ogni singolo traguardo, ogni singolo passo, anche il più piccolo, anche un sorriso di Carlo, anche un sospiro, anche una qualsiasi cosa che diamo per scontato che è normale, e con bambini come Carlo è un piccolo traguardo, una vittoria.
1: Naturalmente questa è una storia anche condivisa con altre famiglie e altre situazioni, poi ne parleremo. Tra poco continueremo questa bellissima chiacchierata, questa esperienza particolare con Nicolò, il papà di Carlo. Parleremo del momento in cui hai deciso di diventare donatore, che ce l'hai già detto in parte, ed è perché oggi anche non riesci anche a farne meno, perché anche questo è un bel racconto. Però prima un po' di musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: Non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Bentornati a Radio Favon Sangue Summer Edition. Siamo sempre insieme a Nicolò, il papà di Carlo. Ciao Nicolò, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Allora, stavamo raccontando un po' la storia, un po' quello che è il racconto vostro. Racconti che tutto è iniziato, come hai detto prima, durante anche i ricoveri di Carlo. È lì che hai capito quanto una sacca di sangue potesse fare la differenza nella vita di tanti bambini. Te ne sei accorto insomma, proprio direttamente.
2: Eh sì, diciamo che una sacca di sangue aiuta in media 3 persone ne fa bisogno, quindi con una singola donazione si fa del bene almeno a 3 persone.
1: Oggi hai effettuato, da quello che ho capito, ben 27 donazioni tra sangue, plasma e piastrine, come mi hai detto prima, e fai parte anche del direttivo come tesoriere addirittura, quindi giri in mano i soldi. Ti aspettavi che questo primo gesto sarebbe diventato una parte poi così importante anche della tua vita, al di là poi della storia, insomma?
2: No, far parte di Avis Campodarso è un'attività molto importante, perché oltre all'aspetto della tesoreria siamo attivi con la pubblicità nel territorio, per le donazioni, si conoscono varie realtà ed è molto importante il contatto con la gente, con le scuole, con chiunque possa diventare un donatore.
1: Bene, ma secondo te, cambiando un po' e guardando anche al di fuori, no, della famiglia, la gente ti guarda alla stessa maniera oppure, non so, noti che ti guardino in maniera diversa per la vita che avete, per l'esperienza che avete?
2: No, diciamo che stiamo riscontrando tanto affetto dalle persone che ci conoscono, non c'è una diversità, perché alla fine il concetto di normalità è molto soggettivo, quindi quello che per alcuni potrebbe essere un problema, per noi è una nuova normalità. Bisogna vedere la vita da diverse prospettive,
1: certo.
2: Non c'è una prospettiva unica.
1: Certo, tra poco parleremo di un aspetto anche particolare della tua esperienza, il plasma, no? Che può diventare una cura proprio anche per gli occhi di Carlo. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Nicolò Fagioli, papà di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio!

si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Amici, bentrovati su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e oggi vi porto dentro una puntata che vi avviso ha un rischio altissimo, quello di trasformarsi in una playlist involontaria della vostra estate, perché oggi parliamo di tormentoni, quelli veri, quelli che trovate qui solo su Musica Fa Buon Sangue. E che hanno fatto una cosa sola: non farci più uscire le melodie di testa. E allora siete pronti a viaggiare tra Italia, mondo, reggaeton, pop, dance e quei brani che appena partono ti obbligano a muoverti? E allora si parte subito, senza possibilità di fuga.

Nel 2006 Shakira firma uno dei tormentoni più potenti della storia della musica pop globale. Ips Don't Lie nasce dalla fusione tra pop latino e influenze caraibiche, creando un suono immediatamente riconoscibile. Il brano esplode in tutto il mondo e domina le classifiche per mesi, diventando una presenza fissa nelle estati di metà degli anni 2000. Una curiosità interessante è che la canzone è stata registrata in più versioni prima di trovare quella definitiva, perché Shakira cercava un equilibrio perfetto tra energia e melodia. Il risultato è un pezzo che ancora oggi viene utilizzato nei festival e nelle serate estive, spesso accompagnato da coreografie improvvisate.

0: Federico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Mettete una base hip hop che fa muovere la testa, un ritornello che ti si stampa nel cervello e la voce pazzesca di Justin Timberlake. Sì, c'era anche lui dietro questo capolavoro del 2003 dei Black Eyed Peas. Un brano iconico che ha segnato un'epoca e che ancora fa ballare e riflettere allo stesso tempo. Alziamo il volume perché arrivano Black Eyed Peas con When Is The Love.

0: musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Gasolina di Daddy Yankee, uscita nel 2005, è uno dei brani che hanno portato il reggaeton nella cultura musicale mondiale. Prima di questa canzone il genere era quasi un underground fuori dall'America Latina, ma con questo pezzo esplode in modo definitivo. Il ritmo è martellante, il testo è semplice ma potentissimo e la struttura è pensata per far ballare senza pause. Il successo è immediato, soprattutto nei club e nelle spiagge, dove diventa un vero e proprio inno generazionale. Ancora oggi è considerata una delle canzoni fondamentali per capire la nascita del reggaeton moderno. Daddy Yankee, Gasolina.

Zara, J Balvin nel 2015 porta il reggaeton a un nuovo livello globale. Il brano è costruito su un beat minimale ma estremamente efficace che lo rende immediatamente riconoscibile. Il successo è planetario e segna l'inizio della nuova ondata latina che dominerà la musica negli anni successivi. La canzone diventa virale anche grazie ai social, dove le prime coreografie iniziano a diffondersi rapidamente. È uno dei pezzi che ha contribuito a trasformare il reggaeton in un fenomeno mainstream globale. Andiamo ad ascoltarlo!

0: Onore Dronni, e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Una volta ancora segna uno dei grandi successi del reggaeton italiano con Fred De Palma, che riesce a portare il genere nella scena mainstream italiana grazie anche alla collaborazione con Anna Mena. Il brano diventa un tormentone lungo che attraversa più estati consecutive. La sua forza sta nella semplicità melodica e nella capacità di funzionare sia in radio che nei contesti estivi. Ancora oggi è uno dei brani più rappresentativi del reggaeton italiano.

Con Provenza, caro G, firma uno dei tormentoni più eleganti del reggaeton moderno. Il brano si distingue perché abbandona in parte il ritmo aggressivo tipico del genere per lasciare spazio a sonorità più morbide e atmosferiche. Questo lo rende perfetto per le estate più recenti, dove la musica latina si è evoluta verso un sound più chill radiofonico. Il successo è globale e il pezzo diventa rapidamente uno dei più ascoltati dell'anno, soprattutto sulle piattaforme streaming. Baby.

cantante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

Arriviamo ai tormentoni più recenti con i The Colors e un ragazzo, una ragazza. Il brano rappresenta perfettamente la nuova era del pop italiano estivo, immediato, leggero, costruito per funzionare ovunque, dalla radio ai social. Il successo è immediato, soprattutto grazie alla sua diffusione virale e alla capacità del ritornello di entrare in testa dopo pochi secondi. È uno dei brani che ha dominato l'estate 2024, confermando il ritorno della band italiana nel panorama dei tormentoni estivi.

0: Durante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Despechà di Rosalia è uno dei tormentoni estivi più sorprendenti degli ultimi anni. Nato quasi come una sperimentazione durante le prove live, il brano non era sostanzialmente all'inizio pensato come singolo ufficiale, ma proprio questa spontaneità lo ha reso irresistibile. Un pezzo che mescola reggaeton, pop latino e influenze retro, creando un sound leggero e immediato. Il successo esplode grazie ai social e anche ai video virali, diventando in pochissimo tempo una delle canzoni più ballate dell'estate 2022 in tutta Europa.

Nel 2000 Alexia firma uno dei tormentoni estivi italiani più riconoscibili dell'inizio del nuovo millennio con Summer is Crazy. Il brano arriva in un momento in cui l'Eurodance sta ancora dominando le radio e le discoteche europee, ma si sta già evolvendo verso sonorità ancora più pop e radiofoniche. Alexia negli anni precedenti era diventata una delle voci simbolo della dance italiana internazionale, qui trova un perfetto equilibrio tra energia da pista e melodia estiva. Il pezzo funziona immediatamente grazie a un ritornello semplice e ripetitivo, costruito per entrare in testa già dal primo ascolto, e ha una produzione luminosa che richiama proprio l'idea dell'estate senza fine. Il successo è forte, soprattutto in Europa, dove Alexia è già molto conosciuta, ma anche in Italia il brano diventa una presenza fissa nelle programmazioni radiofoniche estive. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della transizione tra la dance anni 90 e il pop estivo dei primi anni 2000. Music.

2017 arriva anche uno dei brani simbolo della nuova ondata di pause europea. Be Mine degli Offenbach diventa rapidamente un tormentone radiofonico grazie al suo mix tra elettronica moderna e un'impostazione melodica estremamente accattivante. Il pezzo nasce in Francia, ma si diffonde velocemente in tutta Europa, soprattutto grazie alle radio e ai DJ set estivi. La sua forza sta nel contrasto tra un groove elegante e una voce quasi vintage che crea un effetto immediatamente riconoscibile. Il brano segna anche l'ingresso definitivo della Deep House nel mondo dei tormentoni estivi mainstream, diventando uno dei pezzi più programmati dell'anno nelle spiagge e anche nei locali.

puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition termina qui. E se state cercando il prossimo brano su Spotify, allora abbiamo fatto centro. Oggi abbiamo attraversato 20 anni di estati, dalle spiagge dei primi anni 2000 fino ai social e ai tormentoni di oggi. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati con noi qui su Radio Fa Buon Sangue. Mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata con altre canzoni che vi entreranno in testa senza chiedere permesso. E ricordate, l'estate non ha mai una colonna sonora sola, né almeno 10 alla volta. E ora linea, microfono a DJ Cibo.

0: che viaggio nel tempo, grazie ad Andrea Collalto per averci fatto ballare con i 10 tormentoni del passato di Musica fa buon sangue. Diciamolo dai, alcune canzoni ce le ricordiamo parola per parola, altre ci ricordano pure i capelli che avevamo all'epoca. E a proposito di Radio fa buon sangue, c'è una notizia che vale la pena raccontare. Nel 2025 in Italia sono state raccolte oltre 900 tonnellate di plasma, ben 900, un risultato davvero importante e possibile grazie a migliaia di donatori, ai centri trasfusionali e alle associazioni e a tutti quelli che ogni giorno fanno squadra, diciamolo anche noi, ma c'è ancora un però. Eh sì, siamo intorno al 60% dell'autosufficienza nazionale, amici. Tradotto, il plasma serve ancora e come? Perché da quel gesto di pochi minuti nascono farmaci salvavita come immunoglobuline, albumina e fattori della coagulazione, fondamentali per tantissime persone e anche per chi convive con malattie rare. Pensate amici che quasi l'80% del plasma raccolto viene trasformato proprio in questi medicinali. Insomma, quando si dice che donare può fare la differenza, e noi lo diciamo da anni, non è uno slogan, è una realtà. E allora il messaggio è semplice: se avete i requisiti, informatevi e valutate la possibilità di donare. Magari coinvolgete anche un amico, un fratello, una sorella, chiunque, perché fare del bene è una delle poche cose davvero contagiose. Noi continuiamo a fare quello che ci riesce meglio, tenervi compagnia con la musica. Restate con noi perché su Radio fa buon sangue le emozioni sono sempre in diretta. Musica!
1: Amici di Radio fa buon sangue, siamo i Pampers e vi invitiamo a donare il sangue perché è una cosa molto importante e abbiamo bisogno di una mano. Alzi il braccio, dacci il braccio. L'altro? Guarda, ci sono delle note incise, che canzone è?
2: Sono impreparato e...
1: Donate tutti il sangue.
2: Donate il sangue.
1: Siamo fatti così.
2: Siamo fatti così, Cristina da me.

0: Bentornati su Radio Favon Sang. Continua la nostra chiacchierata con Nicolò, papà di Carlo. Nicolò, molti ascoltatori probabilmente non sanno che dal plasma si può ricavare anche il siero collirio, una terapia biologica fondamentale per alcune patologie oculari. Spiegaci un po' questa cosa, e quando hai scoperto anche questo?
1: Allora, il siero collirio è un emocomponente che contiene fattori di crescita, vitamine, e serve per lubrificare la cornea, la pelle della cornea. E questo serve per i pazienti che non sempre riescono a sbattere bene le palpebre e hanno la parte della cornea secca. Abbiamo scoperto l'esistenza di questo siero collirio durante una delle visite che ha fatto Carlo Oculistiche a Padova, e da lì ci è stato proposto questo siero collirio, in quanto è un emocomponente naturale e alternativo a gocce artificiali sintetiche.
0: Beh, insomma, è una bella emozione, no? Questa, poi con il plasma sì, insomma, è un bel aiuto, no?
1: Sì, diciamo che essendo naturale ha delle regole ferree di conservazione e di durata. Va conservato in freezer, va scongelato, e da quando si è scongelato dura 24 ore da conservare in frigo. Di solito al trasfusionale danno una dotazione di monodosi per 30 giorni con una dose al giorno, per dare circa 2-3 volte al giorno.
0: No, e poi per dire, no, cosa serve il plasma anche, no? Cioè, perché poi insomma ne parliamo sempre, però qui andiamo nello specifico. E insieme a tua moglie Alessia avete deciso di raccontare anche la vostra quotidianità attraverso la pagina Il Mondo di Carlo. Quanto, la pagina Facebook, quanto è importante condividere anche le difficoltà per far conoscere la realtà delle famiglie con bambini fragili?
1: Questo è l'aspetto fondamentale della pagina Facebook e Instagram che abbiamo creato, perché l'intento è di fare rete tra le varie famiglie che hanno bambini o anche adulti con difficoltà più o meno severe, perché il territorio dà tanto, ma abbiamo scoperto che l'interazione tra famiglie con le stesse problematiche è utile non solo a noi ma anche a loro, perché intanto noi diamo dei consigli a loro, ma c'è anche il viceversa, loro ci danno punti di vista o consigli che possono tornare utili. Quindi è uno scambio di idee.
0: Certo, certo. Tra poco avremo l'ultima parte della nostra intervista, poi avremo anche tua moglie con noi più tardi durante la trasmissione, e lasceremo anche un messaggio finale per tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue. Intanto andiamo con un altro brano, musica!
2: Riso fa buon sangue. Dicono che ridere addirittura 5 minuti, 10 minuti al giorno fa bene alla salute. Si vive meglio e si campa anche di più. Allora diventa anche tu un donatore. Ciao da Roby Facchinetti.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati alla quarta parte di Radio Fa Buon Sangue insieme con Nicolò, il papà di Carlo. Nicolò, nel tuo messaggio dici anche una bellissima frase che mi ha colpito tantissimo: il dono per mio figlio e per tutti coloro che vorrebbero ma non possono farlo. Cosa significa davvero questa frase?
2: Significa che i donatori di sangue plasma possono essere tra i 18 e i 65 anni e non tutti le persone in quell'età possono donare per patologie, malattie o varie. Io cerco di donare anche per loro che non possono donare, perché in Italia c'è stata una statistica che il 4,5% della popolazione tra i 18 e i 65 anni è donatore di sangue. Vuol dire che il restante 95 o non sa come funziona la donazione o non può per patologie essere un donatore.
1: Immagina poi che Nicolò, in questo momento ci sia all'ascolto una persona che ha sempre pensato poi di donare ma continua a rimandare, come magari fra questa percentuale, no? Da papà, da donatore, da persona che ogni giorno fa il volontario anche per Avis, vive questa esperienza, cosa ti senti di dirgli?
2: Io mi sento di dire a tutti che donare è un gesto semplice, di non avere paura del lago. Dura 6 minuti una donazione di sangue, 45 una donazione di plasma o piastrine, e ogni mese quando si va a donare plasma o piastrine, ogni 3 mesi quando si va a fare le donazioni di sangue, si fa anche uno screening gratuito della propria salute, e in questo periodo utile anche lo screening per il Western Isle. Quindi si fa del bene agli altri, si fa del bene anche a se stessi, perché si monitora la propria salute.
1: Nicolò, grazie davvero per aver condiviso con noi una parte importante della tua vita. La tua testimonianza naturalmente ci ricorda come il dono non abbia soltanto un valore sanitario ma anche molto umano. E dietro ogni donazione naturalmente c'è una storia. Intanto ti do un abbraccio, poi parleremo appunto con Alessia e quindi avremo modo di continuare in questo nostro racconto della vita vostra e di Carlo, va bene?
2: Ok, grazie mille per l'opportunità.
1: Grazie per quello che fate ogni giorno e per averlo trasformato e per aver trasformato la vostra esperienza in un messaggio di speranza per tante persone. Grazie mille, a presto, continuiamo la trasmissione con la musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Nicolò Fagioli, papà di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio!

Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

Buon pomeriggio dalla redazione. Caso Fakir, emerge un nuovo video. Una lunga chiazza di sangue sotto la testa, tracce anche sul volto. Le immagini inedite sono state girate dopo il decesso del 42enne durante un fermo di polizia domenica scorsa a Bologna. Arriva dalla nuca del 42enne che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Si è tuffato in acqua quando ha visto il figlio in difficoltà e non è riemerso. È disperso dalle 12.30 nelle acque del lago di Como un turista olandese di 45 anni in vacanza con i tre figli. È accaduto all'altezza di Menaggio. Il giovane è stato invece tratto in salvo da una persona che era su una tavola da stand-up paddle. I raid degli Houthi sull'Arabia Saudita hanno colpito con droni e missili infrastrutture petrolifere sul Mar Rosso. Lo ha rivendicato il portavoce militare del movimento, minacciando un'escalation di attacchi nelle prossime ore e giorni. Intanto un raid aereo israeliano ha ucciso il capo delle forze di polizia guidate da Hamas nella striscia di Gaza. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Circa 270.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. Le evacuazioni hanno riguardato principalmente il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,60 euro al litro, prezzi alle stelle anche in autostrada. A detta del Codacons, solo nei mesi di luglio e agosto, la spesa complessiva degli italiani per i rifornimenti di carburante è destinata a raggiungere quota 10,8 miliardi di euro. È tutto, a più tardi.

0: col sangue, eccoci di nuovo insieme con la famiglia di Carlo. Prima abbiamo sentito Nicolò e adesso abbiamo la moglie Alessia che è qui al telefono con noi. Le storie sono quelle che non si limitano solo ad essere ascoltate, ma entrano nel cuore, come è successo con Nicolò. In viaggio, se siete in viaggio buona strada, se siete al mare speriamo che il sole sia dalla vostra parte, se invece siete in relax a casa ricordate che le nostre puntate sono sempre disponibili sul podcast del sito di risofabonsangue.it. Oggi parliamo naturalmente con Alessia che è qui al telefono con me. Ciao Alessia!
1: Ciao a tutti, ciao Nico!
0: Come va?
1: Bene, dai!
0: Allora, abbiamo parlato un po' con Nicolò, tuo marito, ma noi vogliamo anche parlare con te attraverso la pagina social Il Mondo di Carlo, quello che avete fatto, la quotidianità, insomma, è fatta di difficoltà, conquiste, sorrisi e tanta speranza, no?
1: Sì, è un viaggio intenso quello con Carlo.
0: Allora partiamo da lui. Se dovessi presentarlo, come ho chiesto a Nicolò, ai nostri ascoltatori con degli aggettivi, senza parlare troppo, entrare nella sua malattia, chi è Carlo?
1: Carlo è un bimbo di 3 anni e mezzo, monello come tutti i monelli di 3 anni e mezzo, bello. Perché anche
0: bello, nel senso che sia monello come tutti, no?
1: Sì, perché non è che i bimbi con disabilità non hanno un carattere, anzi basta saperli conoscere e interpretare, ovviamente certo. Il lavoro è un po' più di fino, diciamo, ecco, bisogna andarci appresso tutti i giorni e scoprirli un po' per volta, però anche lui, se ha da lamentarsi a modo suo si lamenta, se è contento a modo suo ce lo fa capire, ha le sue canzoncine preferite, i suoi giochini preferiti, per cui insomma
0: bello, è un bambino.
1: Eh sì, è un bambino.
0: Ma come è nata poi l'idea di aprire Il Mondo di Carlo? Cosa vi ha spinto a raccontare anche i momenti, insomma, diciamolo, anche più difficili, perché non è semplicissimo nella vostra vita?
1: No, infatti, allora ci sono un paio di motivi che ci hanno spinto a fare questa cosa. Uno un po' più pratico, nasce da un'iniziativa della Proloco del nostro paese, che ha messo in piedi l'iniziativa del Carlondario, quindi un calendario legato a Carlo e alla nostra famiglia. Per cui, siccome era inverno, non potevamo comunque creare degli eventi in cui portare Carlo, perché ovviamente dobbiamo stare attenti a tutta la parte di infettiva. Abbiamo detto ok, dobbiamo dare comunque una prova di questo bimbo che esiste e a cui la gente si sta affezionando, e quindi abbiamo preso il via. Questo è stato quello che ci ha dato proprio il là, ecco, per partire. E mentre invece poi tutta la parte un po' più intenzionale che avevamo già, che ci girava in testa, è stata proprio insomma il fatto di condividere la nostra esperienza, proprio dei nostri fatti quotidiani, perché noi stessi per primi, quando abbiamo saputo della diagnosi di Carlo, abbiamo cercato un po' sui social, un po' su internet, situazioni simili,
0: anche
1: per cui
0: un aiuto anche psicologico, anche quello, no? Perché,
1: ma a volte anche molto pratico,
0: anche le cose
1: di tutti i giorni.
0: Aspetta,
1: insomma,
0: Alessia, che tra poco continueremo questa bellissima chiacchierata con te. Parleremo della forza appunto delle famiglie, di questa straordinaria comunità che ogni giorno vi segue e segue Carlo con tanto affetto. Però prima ascoltiamo un po' di musica, va bene? Ok, musica!

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme ad Alessia, mamma di Carlo, e insomma ci sta raccontando un sacco di cose, e, ma insomma attraverso la pagina, quello che mi stavi spiegando prima, non solo le difficoltà ma anche i tantissimi piccoli traguardi, qual è stata la conquista di Carlo che ti ha emozionato, vi ha emozionato più di tutte?
2: Beh, guarda, vedere che lui ha i suoi giochini preferiti, e quindi vuol dire che c'è un'interazione col mondo che lo circonda, che c'è una memoria, perché non gli piace una volta ma gli piace più volte la stessa canzoncina nei giorni, nei mesi, negli anni, soprattutto poi dopo alcuni risvegli da un'anestesia magari importante, passaggi in terapia intensiva, vedere che quella canzoncina ancora gli piaceva ci fa capire che Carlo c'è ed è presente, insomma, ecco, per cui queste sono le cose che ci piacciono. Poi ad esempio, come tutti i bambini, il lettone, la potenza e la magia, no, del lettone dei genitori, certo. Sere in cui non si vuole addormentare per nulla, lo appoggi nei nostri cuscini e in 3 secondi il bimbo si addormenta, e quindi anche questo ci fa dire caspita, certo. Non sei un bimbo solo disabile, solo con tutti i tuoi problemi, ma invece sei decisamente presente a te stesso, insomma, ecco.
1: Certo, immagino che ogni post che tu fai sulla pagina, su Instagram, adesso sui social che avete, riceva centinaia di messaggi anche di affetto, immagino. Ma quanto importante, poi spieghiamolo, perché poi sembra così semplice, ma nei momenti più complicati sentire che intorno a voi c'è una comunità che vi sostiene, è importantissimo, no?
2: Eh beh, importantissimo sicuramente, perché comunque ci dà le energie a volte che proprio mancano in quei momenti, così appunto quelli un po' più
1: complicati,
2: un po' più difficili, esatto. Noi è una terapia anche per noi alla fine scrivere, rielaborare e svuotare tutte le emozioni che ci sono in quel momento, metterle appunto nero su bianco e poi trovare dall'altra parte l'empatia delle persone che vogliono tanto bene a Carlo, alla nostra famiglia, insomma, ecco, e che ci danno le energie anche per continuare, anche certo. Perché poi molte volte non si limita, soprattutto insomma con le persone più vicine, e a volte anche con persone magari sconosciute che poi diventano persone vicine, non si limita a quello che si vede realmente poi dai commenti, no? Ma anche poi ci nascono amicizie e comunque legami che vanno oltre i social, ecco.
1: Certo, e questo poi anche la forza di per fortuna dei social, che non sono solo così tremendi come vengono
2: esatto, sì, bisogna prenderli nella maniera giusta.
1: Esatto, c'è anche la parte migliore in questo mondo così difficile e particolare, diciamo così, per non andare oltre. Tra poco parleremo di speranza, di solidarietà e di quel filo invisibile che unisce tante persone anche senza conoscerti, quello che stiamo dicendo da mo, insomma. Restate con noi, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alessia, mamma di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori ritenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Bentornati amici, Radio Fa Buon Sangue continua la nostra chiacchierata con Alessia, la mamma di Carlo. Mi stai emozionando, te lo dico Alessia, io sono molto così, sono la nostra
2: storia. Mi fa piacere.
1: No, il vostro racconto mi fa emozionare e mi piace anche raccontarlo in maniera come lo stai raccontando tu, e quindi sono molto contento di avervi conosciuto. La storia di Carlo poi ha fatto comprendere a molte persone quanto sia anche importante la donazione di sangue, ne abbiamo parlato prima con Nicolò, che significato sì. Anche per voi sapere che dietro ogni cura ci sono persone che anche senza conoscervi hanno deciso di donare.
2: Beh sì, questo è una cosa fondamentale, infatti insomma siamo molto contenti che sia nata tutta questa questa popolarità attorno a mio marito e alla sua donazione di sangue, perché davvero con un gesto semplice, in questo caso la donazione di sangue, ma possiamo parlare anche magari di altri tipi di donazione di organi o cose anche più semplici, non so, uno lo fa e poi non sa quanto per le persone che ricevono quel gesto sia importante, ti cambia la giornata, la vita, e per cui davvero, ad esempio io, come si parlavate prima, io non posso donare sangue per una patologia che ho, per cui non posso, però sarebbe una cosa che anche a me piace molto, ovviamente, no?
1: Certo.
2: Per cui penso, per tante persone magari come me che non possono farlo, per fortuna che c'è qualcuno che invece prende questa importante decisione e poi regala vita, perché alla fine di questo stiamo parlando.
1: C'è sempre come quelli, no, che hanno diabete, tipo il sottoscritto, che non riescono a mangiare i dolci, e quelli che dicono ma la torta no, non la voglio, sai, ecco, io quelli che dicono così li azzanerei, no? No, scherzo naturalmente, ma però è così, quando non c'è una cosa la vorresti e viceversa, ma comunque è sempre un po' strana sta vita. Ma da mamma, no, immagino cosa vorresti dire poi, visto che avete la maniera anche di interagire con altre persone, no? Altre famiglie che stanno affrontando un percorso simile al vostro, cosa ti senti di dire, che magari si sentono anche un po' sole?
2: Allora, sicuramente non possiamo nasconderci dietro al fatto che la cosa sia semplice,
1: esatto.
2: Quindi è un percorso complesso, fatto di alti e molti bassi, però deve essere vissuto a pieno, perché non sappiamo mai noi quanto tempo ci è regalato con i nostri bambini, per cui non possiamo perdere quel prezioso tempo che abbiamo in
1: insomma,
2: in
1: bisogna,
2: pensieri brutti,
1: certo, bisogna vivere il presente, no?
2: Bisogna vivere al massimo il presente, bisogna organizzare piccoli obiettivi a breve termine, tipo le vacanze, che per noi sono gli obiettivi dell'anno.
1: Già che
2: una
1: ci siamo,
2: pizza,
1: il periodo è quello, insomma.
2: Esatto, una pizza, una cosa, una chiacchierata in radio. Bisogna prendere tutto quello che viene e farne tesoro di questa esperienza che stiamo facendo, al massimo, proprio perché guarda, Carlo ci ha portato in mongolfiera, Carlo ci ha portato in radio, per cui insomma dobbiamo prendere questa situazione e portarla a nostro favore,
1: certo,
2: cercando anche poi appunto l'interazione con altre famiglie che possono darci lo sprint che ci serve, ecco.
1: Hai assolutamente ragione, dai. Manca solo l'ultima parte della nostra intervista, tra poco lasceremo Alessia e anche Nicolò, il messaggio finale per tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue, ma intanto andiamo con un altro brano, musica!

0: buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Ci siamo, eccoci qua di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue, ultimi minuti insieme ad Alessia, mamma di Carlo. Se potessi far entrare tutti i nostri ascoltatori nel mondo di Carlo per un solo giorno, quale sarebbe la cosa più importante che vorresti che facessero propria? Cioè, se io vengo a casa tua, no, e mi fai entrare un giorno lì come i nostri ascoltatori, cosa vorresti che, non so, mi restasse dentro?
2: Ma guarda, a me è capitato una volta in ospedale, per dirti, una signora che veniva a fare volontariato e stavamo parlando di tutta la situazione così, ed è partito un giochino di Carlo e lui ha reagito. La signora, quando l'ha visto, cioè, si è emozionata, gli sono venute quasi le lacrime agli occhi. Quindi io vorrei che questo passasse, proprio la relazione che si può creare con Carlo, la felicità che comunque ti può dare a modo suo e con le sue capacità, per cui quello che Carlo è in grado di fare vorrei che restasse negli occhi di, non solo quello che lui non è in grado di fare, e sono tante cose, però sottolineerei proprio, insomma, le capacità che lui ha.
1: Allora facciamo così, come abbiamo fatto con tuo marito. C'è una frase che vorresti dedicare a tutti i donatori di sangue e plasma che ogni giorno permettono a tanti bambini e a tante famiglie di continuare a sperare?
2: Direi di donare, perché la vita è imprevedibile, non sappiamo mai cosa ci aspetta, ma sapere che c'è qualcuno che può salvarcela da qualche parte dell'Italia, diciamo, ecco, e che ha fatto un gesto per noi, è importante, quindi donate.
1: Alessia, grazie davvero per aver aperto il tuo cuore e i nostri microfoni, anche quello di Nicolò. È una storia d'amore, di coraggio, di una famiglia, di tanta condivisione e di tanta speranza. C'è lì con te ancora Nicolò o se n'è andato al bar?
2: No, l'ho mandato al mare.
1: Allora sei lì con te. Allora vi faccio un abbraccio speciale da parte nostra, da parte mia, di tutti i nostri ascoltatori, a voi due e a tutte le famiglie che ogni giorno affrontano sfide enormi con il sorriso, e che vale molto di più di tante mille parole.
2: Grazie mille, grazie per l'opportunità di parlare intanto di donazione di sangue, di far conoscere il nostro mondo, e se qualcuno è incuriosito ci viene a cercare nei social.
1: Grazie mille, ciao a Alessia, ciao a Nicolò, e ci sentiamo presto, magari più avanti, ogni tanto magari facciamo un racconto dell'esperienza vostra e sentiamo Carlo, magari un saluto a Carlo, va bene?
3: Grazie,
2: molto volentieri.
1: Allora noi ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo viaggio tra le storie più belle della solidarietà e della promozione. Continuate a seguirci su Radio Fa Buon Sangue e sui podcast che sono disponibili su www.radiofabonsangue.it. Da parte di tutta la nostra squadra, buona estate e buona musica!
4: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Alessia, mamma di Carlo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica instabile sulla nostra penisola, specie al centro-nord, con piogge e temporali localmente anche intensi, con possibili infatti grandinate. Qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Meglio sulle estreme regioni meridionali, con sole prevalente, ma da segnalare il caldo ancora intenso, con punte che potranno superare i 35 gradi. Valori invece in diminuzione altrove. Da segnalare inoltre anche una vivace ventilazione con mare localmente mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
2: Un saluto dalla redazione. Momenti di grande tensione in Val di Susa, in provincia di Torino, durante la marcia No TAV, quando alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. In risposta, gli agenti hanno lanciato lacrimogeni. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa a Bologna. Sotto la testa dell'uomo c'è una lunga chiazza di sangue. Arriva dalla nuca del 42enne, che si è ferito strisciando per terra, dice il legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis. Sono in corso le ricerche di un turista olandese disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. L'uomo era in barca in vacanza con i tre figli. Il giovane è stato tratto invece in salvo da una persona che era su una tavola da stand-up paddle. Continuano a imperversare gli incendi boschivi in Spagna e in Francia. Circa 270.000 persone in totale sono state evacuate fino ad ora. 1.500 militari verranno mobilitati da questa sera per contribuire alla lotta contro gli incendi in Francia, in particolare nel sud-ovest del paese. Formula 1, Lando Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, investigato per un presunto impeding. Poi Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen e Russell. E per il ciclismo uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina del Tour de France. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 è un super Lando Norris, quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1.17.207 e domani in gara scatterà dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton, seguito poi dall'altra Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la top 5 davanti a Verstappen e Russell. Entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. Ciclismo, uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina della Grand Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia Poix conquistando 3 GPM e alla fine resiste agli attacchi di Kos. L'americano prova a scappare ma sbaglia due curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il quinto Tour de France e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. Calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio. In

0: programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo ACT sarà l'inizio di un percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. Altra giornata di test per le squadre di Serie A. Prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim. I rossoneri sfidano il Celtic. Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale contro l'Iraklis di Mazzarri. Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Grosso, che sfida un club di Championship inglese. Il Torino chiude il ritiro contro il Cittadella dopo 2 vittorie convincenti, mentre il Genoa di De Rossi prosegue le amichevoli contro il Vicenza. Impegno in Austria per il Lecce, poi c'è in programma anche il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. 3 mini partite da 45 minuti. Alle 20 è il turno della Juventus che fa tappa in Belgio. La squadra di Spalletti affronta lo Standard Liegi. Calciomercato, Benasser si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Gharafa, club della città di Doha in Qatar. L'algerino ha risolto con un anno di anticipo il suo contratto in rossonero, lasciando il club dopo 7 stagioni. Lascia l'Italia dopo una sola stagione Openda. Il 26enne belga, arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dall'Lipsia, sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. La scherma, la prima giornata di finali dei mondiali di Hong Kong, regala all'Italia 2 medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Volley, l'Italia cede il passo a un gran Brasile nella semifinale di Nations League di Macao, al termine di un match spigoloso e intensissimo. Le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Le azzurre salutano così la possibilità del tri e domani giocheranno per il bronzo contro la Cina, sconfitta in 3 set dalla Turchia. Tennis, questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'ATP di Estoril contro il belga Blocks, al primo scontro diretto in carriera. L'azzurro dopo Bastad cerca la seconda finale di fila. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Eccoci qua, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. In questa puntata di weekend, dopo tutto quanto un arco settimanale caratterizzato da super ospiti, ospitesse, chi più ne ha più ne metta, adesso è con noi un mega arci special guest. Si tratta di Francesco Catenacci. Allora Chico intervista Francesco e Francesco intervista Chico. Sennò che weekend è?

Beh, siamo stati di parola fino in fondo, questa Dracula, fino all'ultima goccia di sangue in questo caso, mentre noi abbiamo bisogno di litri d'acqua. Mi raccomando, tutti quanti bere molto.

per intero o quasi. Comunque Milky and David Guetta, la grandissima, con questo pezzo delicato ma non assolutamente privo di ritmo, Just the Way You Are. Beh, qua si parlava del fatto che la comodità è di fare i TG che ripescano sempre la nonnina con la mezzo litro d'acqua minerale di un'improbabile marca, etichetta ben coperta, il telegiornale da oltre 15 anni, quando arriva la temperatura elevata manda sempre la stessa cosa, quello che si bagna nella fontana, è così, è spesso presa di mira naturalmente in Roma Centro e tutti quanti sono tranquilli, un servizio in meno, immagini di repertorio e magari, vabbè, l'audio forse ritoccato, non lo so, però immagini sicuramente in loop, no, stiamo dicendo così, però insomma beviamo molto perché è una raccomandazione che ci serve qua in studio, abbiamo i nostri mineraloni che vanno via, che è una sorsata, non si sa come possa

in questo periodo non ne abbiamo, allora riusciamo a inserire il disco dei desideri, altrimenti chiudiamo troppo presto. Però è un'ottima occasione, perché uno dice: cosa vorreste sentire? E quindi

Mio di Marty Twerk avanza questa settimana dalla posizione 19 alla 15, è lontano dalla top 7, dalle 7 chiavi del ritmo, ma statene pur certi, ne siamo sicuri che ne siete certi, perché siete proprio voi che date il polso della situazione. Già sale abbastanza vorticosamente, tra qualche tempo sarà nelle posizioni che contano. Adesso siamo sul momento dei saluti, sulla bandiera scacchi. Runaway è la numero uno confermata rispetto a 7 giorni fa. La firma è sempre quella di Lady Gaga, che questa volta ricorre all'aiuto di Doe Shi. Runaway in onda su oltre 80 emittenti in Italia e in Europa e d'oltreoceano. La DJK7 termina qui, ma torna molto

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm/alter radio Algo Day. From 7va.fm/alti radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
3: Assolutamente.
4: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
3: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian dell'Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
4: salutiamolo Christian, salutiamolo sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
3: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo, e mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
4: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, te l'avevo già detto questa cosa.
3: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
4: certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
3: Insomma Nuova Luce è un pezzo perfetto, dinamico, va ascoltato. Sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
4: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo insomma c'è una strega dentro me che dice tutto.
3: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
4: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
3: E allora eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio. Un testo molto interessante, al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo, ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della bellezza della vita, sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo, certo, per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa inaspettata.

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te.

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente. Amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: Quindi è anche un rischio. Perché si fa presto a dire:
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire: è biografico, non è biografico, non è autobiografico. Però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa, e tantissimo direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Al Manera, no, il tempo è volato via con due
1: pezzi. No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito. Che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con 7va.fm. ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io, ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima Alma Nera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algodei. Intanto però cercate Alma Nera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: Buonasera dalla redazione. Alta tensione alla Marciano Tav in Val di Susa. Alcune centinaia di persone hanno attaccato le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri del San Didero e di Chiomonte, che a loro volta hanno risposto lanciando alcuni lacrimogeni e usando gli idranti. Incendiate due camionette dei carabinieri, chiusa la 32, treni sospesi. Immediate le reazioni politiche ai disordini in Val di Susa. Matteo Salvini parla di frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine, mentre esponenti di Fratelli d'Italia e Lega condannano le azioni dei manifestanti e ribadiscono il sostegno alla TAV. Spunta un nuovo video di Roberto Vannacci con le sembianze del condottiero romano realizzato con l'intelligenza artificiale, che intercede con un finto presidente Mattarella per far ottenere la grazia a Mario Ruggero. Il filmato è sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale, che aggiunge poche righe: grazia per Ruggero. Un'area depressionaria di origine atlantica transiterà nelle prossime ore sull'Italia, favorendo condizioni di spiccata instabilità. Rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali. Allerta arancione in Toscana, gialla in 9 regioni. Formula 1, Lando Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton, investigato per un presunto impeding. Poi Leclerc, Antonelli, anche lui sotto investigazione per bandiera gialla, Piastri, Verstappen e Russell. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica instabile sulla nostra penisola, specie al centro-nord, con piogge e temporali localmente anche intensi, con possibili infatti grandinate. Qualche fenomeno potrà spingersi fin verso la Campania. Meglio sulle estreme regioni meridionali, con sole prevalente, ma da segnalare il caldo ancora intenso, con punte che potranno superare i 35 gradi. Valori invece in diminuzione altrove. Da segnalare inoltre anche una vivace ventilazione con mari localmente mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

Eccoci qui carissimi amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Still Shaking celebra il 25esimo anniversario del disco di debutto di la Northern Mississippi Star, un disco ricco di groove, suonato incredibilmente bene. Luther e Cody Dickinson sono affiancati dall'altra parte della band, dalla parte All-Star, insieme a due ospiti di eccezione come Robert Kingburg e Dwayne Burnside. Un mix di brani originali e di maestri del blues del passato che sono stati la loro fonte di ispirazione nel corso di tutti questi anni. Il brano che ho scelto per voi è uno standard molto noto dal titolo Poor Boy, un blues funky coinvolgente. Poor Boy dalla North Mississippi All-Star, qui a Me and Blues. Oh.

Warren Ayers, Man in Motion, è uno dei suoi migliori album da solista. Qui attinge alla sua voce dinamica, roca e mielata e alla sua straordinaria sintesi, alla sei corde per creare melodie che incorniciano il passato con il presente, fornendo temi duraturi di amore con un'energia innegabilmente contemporanea. Il disco suona meno Southern dei suoi precedenti, ma è molto più orientato al soul e al rhythm and blues, direi intenso, trascinante e coinvolgente. On a Real, Lonely Night, Warren Ayers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il decimo album della Joan Taylor è Black and Gold. L'album vanta un'eccellente formazione di musicisti di supporto, tra questi come ospite anche il signor Joe Bonamassa, ospite in due brani. Black and Gold contiene 11 tracce che possono essere descritte al meglio come elettriche, in senso direi quasi positivo. L'album si concentra fortemente sulla fusione delle caratteristiche del blues rock con un po' di indie, di pop anni 80 e l'americana. Gravity Shadow Blue, questo è un brano molto interessante da questo ultimo album di Joan Taylor, da Black and Gold.

Non sono necessarie particolari presentazioni per Samantha Fish, cantautrice e chitarrista di Kansas City, che in poco più di tre lustri si è guadagnata un posto preminente sulla scena rock blues mondiale, aggiungendo via via nuovi ingredienti alla sua ricetta musicale e conquistando l'ammirazione di illustri colleghi come per esempio Eric Clapton, che l'ha voluta con lui nel 2023 al Crossroad Guitar Festival. Paper Doll forse è la sua opera più convincente fino ad oggi, 9 brani incendiari e passionali che raccontano una storia con il suono di una chitarrista incredibile. Don't Say It, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Mentre Susan Tedeschi pubblicò il suo album di debutto nel 1995, ma fu solo con la pubblicazione di Just Won't Burn a suo nome nel 98 che fece davvero scalpore sulla scena blues. Nel 2000 l'album era già disco d'oro con circa 500.000 copie vendute, cosa che accade raramente con i dischi blues, soprattutto su etichette indipendenti. E più Susan fu nominata ai Grammy come miglior artista emergente, una rarità per un artista blues. L'album torna rimasterizzato nel 2023 dopo 25 anni con nuovi brani anche live. Questa è Angel Front Montgomery, qui per voi Susan Tedeschi.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Come tutti i grandi artisti, Ryan Ferdi non ha paura di dare il massimo e ricominciare da capo. Dal 2007 il leader della band del Mississippi si è fatto un nome con la pluripremiata Homemade Jumps Blues Band, un gruppo di famiglia, ma quando si è trattato del suo debutto da solista, Perry ha fatto un salto nel vuoto e si è affidato al suo talento per arrivare sano e salvo dall'altra parte. Perry è un'anima battagliera, cominciò da ragazzo, aveva soli 13 anni e si classificò al secondo posto con la band della famiglia alla International Blues Challenge di Memphis. Qui dal suo primo album con un brano molto interessante che si intitola Ain't Afraid to Hit Alone. Ryan Perry qui a Me and Blues.

maestro virtuoso del blues Chris Tonkin Fish Ingram, chitarrista, cantante, autore e vincitore di un Grammy Award, diventato rapidamente la voce blues della nuova generazione. Dalla sua città natale Creekside, in Mississippi, ai palcoscenici di tutto il mondo, l'artista è già stato nominato per ben 10 volte ai Blues Music Award e li ha vinti quasi tutti. Stone ha dichiarato: King Fish è uno dei giovani chitarristi più eccitanti degli ultimi anni, con un suono che comprende B.B. King, Jimi Hendrix e Prince. Un talento naturale che continua a crescere con il suo stile di chitarra sbalorditivo e la sua voce avvolgente e coinvolgente. Esegue così ogni canzone con una passione o una precisione ineguagliabili. Vederlo da vivo vi posso assicurare che è un grandissimo spettacolo. Questa è Outside of This Town, per voi Chris Tonkin Fish Ingram, Me and Blues.

0: mentre Brooks Mason, in arte è Eddie 9V, un giovane chitarrista che vive in Georgia, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Muddy Waters, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Giovane ma con le idee molto chiare, sicurezza, spregiudicatezza e coraggio, le sue vere doti. Little Black Flyers è la prova tangibile di quanto detto, un disco registrato in presa diretta, senza sopraincisioni, senza stop, una girandola di suoni incredibili dove tutti i musicisti danno il loro meglio insieme alla chitarra e alla voce di Eddie 9V. Questo è un blues bellissimo, 12 battute tipiche, Columbus Blues, Eddie 9V, Mean Blues.
1: I'm gonna tell you a story. I went up to Ohio not too long ago, up to the Columbus Zoo. And you know, I maybe did a little bit of drugs, you know, nothing too serious, a little green stuff. And I thought it'd be fun, you know, but it was the most depressing thing I've ever seen in my life. Seeing all those, you know, cheetahs run around, you know, cages, man, my bathroom's bigger than that, you know, so I think that's worthy of singing some blues. So imagine I'm a hippo.

老师。

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Buonasera dalla redazione. Due camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti NoTab. 20.000 partecipanti per gli organizzatori. Una guerriglia inaccettabile, sinistra connivente, dicono Tajani e Salvini. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Sotto la testa compare una chiazza di sangue. Per il legale dei parenti della vittima dimostra le violenze subite dagli agenti. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca, replica il legale dei poliziotti. Mannacci non dà pace al centrodestra, nuovo video è realizzato con intelligenza artificiale. Il generale vestito da condottiero romano intercede con un finto Mattarella per la grazia a Ruggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri. Il filmato è sul profilo Instagram del leader di Futuro Nazionale con la scritta «Grazia per Ruggero». Allarme per la guerra in Medio Oriente, il blocco di Hormuz non si ferma il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,60 euro al litro. Prezzi alle stelle anche in autostrada. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in due mesi. Dobbiamo agire, dice il ministro Urso. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Formula 1, Norris si prende l'11ª pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton. Penalizzato però di 3 posizioni per impeding, scatterà quinto. Poi Leclerc, Antonelli, anche lui sotto investigazione per bandiera gialla, e Piastri. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: Apollonio Socrepes, il Consiglio di Stato respinge tutte le contestazioni. Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello presentato dai residenti Ernesto e Andrea Curtolo contro la nuova cabinovia Apollonio Socrepes. La decisione conferma la sentenza del TAR Lazio e chiude, sul fronte amministrativo, il primo dei ricorsi legati a quest'opera. I ricorrenti avevano contestato l'esproprio del terreno. Titolo: Strade provinciali, la Feltgil attacca la riclassificazione. La Feltgil del Veneto esprime forti critiche riguardo alla riclassificazione delle strade provinciali e al possibile passaggio della gestione da Veneto Strade ad ANAS. Secondo il sindacato, questa scelta non rappresenta una soluzione, ma piuttosto un modo per evitare di affrontare il problema, con potenziali ripercussioni negative sui lavoratori e sui cittadini. Titolo: Pulizia straordinaria, Porta Dogiona ritrova il suo volto. Porta Dogiona ha recentemente subito un intervento di pulizia straordinaria, completato dal personale di Bellunum. L'operazione ha interessato l'intera area coperta dell'antico accesso al centro storico, restituendo decoro a uno dei luoghi più suggestivi della città, con interventi su galleria, pavimenti in pietra, sanpietrini e colonne. Titolo: Belluno chiama Copenaghen. Il PD apre il dibattito sulla città che cambia. Il Partito Democratico di Belluno ha avviato un dibattito sulla trasformazione urbana con l'iniziativa Think and Drink, tenutasi nella nuova sede di Piazza Castello. L'evento ha visto una partecipazione significativa, grazie anche alla presenza dell'architetta e urbanista bellunese Giulia De Negri, attualmente attiva presso lo studio danese GEL. Titolo: Pedalando, il viaggio contro il Parkinson fa tappa sulle rive del lago di Santa Croce. FIAB. Belluno ha accolto sulle rive del lago di Santa Croce una delegazione di Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson. 12 ciclisti sono impegnati

0: trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto.
0: Alla dance anni 80 e 90.
1: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte, però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. So good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Megamix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy Dee. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che

0: svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray, sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano.
1: Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li facevano nel 94 i pezzi, si intitola Into My Life.

0: ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night.
1: Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, said Fred.
2: Sorry.

0: Dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano sentito

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nej?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A Telepoli, No Rhymes, No Reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all, folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima, però, di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo, NJ.

0: Cinema.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: E pensa, che siamo in troppi e pensa, che qualcuno va a finire, che ci resta.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Hey, Buzz, you hear about the Switch?
1: He's right over there.
0: Not that Switch, our Switch, to APG&E.
1: Well, we can do that?
0: Customers can switch electric suppliers anytime to find a better rate, lock in pricing.
1: I don't want new wires. I'm very attached to ours.
0: Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
1: To APG&E?
0: People love their flexible, affordable electricity.
1: Nice.
2: Learn more at APGE.com.
3: In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Between me and you, oh, good gosh, my.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

a mystery.

Thank you.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.
2: Les artistes de la mer.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.